Esso ne mariner ci mai no va. Ci mai no va da venda c'ha. Esso ne mariner senza passion, pal mar par barcia si destun, par guai ad un in patria. Et amava l'ambiatai. Montagnes flüm sete sulai. E vimpels munds be fisch lanches und a cor und retromanch, e bin romanch in clea quai.

Sü ne marstüri o sche profond, quaim fa pelli a lina. Vara mariner, u sche e sonne d'una stad. Par schwaza tot quai cena fat. E na dünna vis bel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs, il cieles blau ma zur sti stess. Meis bösti diso sche velsch goen, u fara lunga sider c'è, am vegl respet o isa tema. E sono in mariner tua da parsai e craice piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cerchio ora in tel mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

Es un stat set ons sur mar. Üsche lünch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giù. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giù ci da pac da salvar. In glu non esu ci bisco qua. Par qua e su ne torna a e forza feccia, forza bric, per lingue patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua es die, messias. Se su ne mariner tu a ta par mai, se vuol ci vegna, vai, usciglio stonga quia. Navis il monte, zumpa strull, ma bain.

Steilas, de Florin Darms. Las steilas lev caminen, tras il stier, dil sempitern, ferton che olma schminen, che dat in bab etern. E cui ancora ancora in destin, lo amfla ella sera, en ellas il divin. E cu nos cors piteschen, d'amur, ni da dentiert, bufac e lusch clareschen, ed ergen o confiert.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam contiogliada un raz de te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setava al ciel.

0: Las novitats der RTR.
1: Bien-di, il 6, meu nom è Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. Sin l'autostrada a Tridisch a erda un accident con 4 vehicles en el tunnel Krapteik. En el sit alla Francia a furia in tornado, passa 40 persones en venides blessades. Il di comença oz con plievgia, pi tard due dar in an l'altra fase sui iva, a cui raiva la temperatura fino a 25 gradi. Sin l'autostrada a Tridisch a erso entre mezzida un accident con 4 vehicles en el tunnel Krapteik. In automobilista 44 ons saia arrivas in il vial opost e collida con un auto che veniva incunter. Scola polizia cantonale a comunicà aia tras la forza della collisione da ulteriores collisions en tot sain 4 vehicles venits donejats. L'uomo da 44 ons ed in ulteriore persona in venits blessats leva main. Il test alcohol sin base del flat dell'um è sta positiv, la polizia examinesce il cas. L'autostrada a Tridisch tras il tunnel è stata serrada per bun 3 ore, tras quai ai da colonnes lunges. Dons da parcar vid l'auto vengen pie picciars. Ils costs per reparature sein ils ultims dus ons per part crescits per buna main schon canta per cient. Quai musa in analisa da comparis. S'augmental pi ferm sein tenor comparis ils costs per reparaziuns vid las portas da vos da l'auto. Da remplazar parts da l'auto, sco per exempel in a gish, na sei den tant betsch da venta usche char, qua sein ils costs augmentats per var 10%. Ragion per ils costs crescents sei a consund la tecnica pi complexa ter autos moderns. Ter in don da parcar acna main simpel, possien per exempel errum per sensurs u autras parts dall'elettronica. In us gain all'exterior. In es sit alla Francia a furia in tornado en in a vischnanca da tiers de las Pireneas. Tenor las autoritats franzoses sein 41 persones venides blessades, 15 de elles sein venides portades en l'ospital. Pliras chases sein venides donejades, ter prest 3000 chasades sei la forza elettrica stada interrutta. Plinavant sein plirs aeroports franzos stats pertuchats da disturbis en connex con il tornado. La regenza americana vuol isolar l'Iran completamente dall'economia mondiale. Con nuove sanzioni vogliono gli Stati Uniti interrompere tutte le entrate del regime iranese. Tenor il ministro della finanza americano, Scott Bessent, per tutti le misure tranter altri consunt valori della facoltà, la tecnologia, aur, la viatica e la navigazione. Misure concrete na Bessent bec menziona. Il Stati Uniti appellation era ad autor staris documentaris quic economics in l'Iran. Quels che gidian dentanda l'Iran da guncir la sanctions, tu ein era survenir cestis a num de la varta americana. En us restain tar Stati Uniti. Els an stricia la Siria da la lista da sustenider statals dal terror. Con quest pass volins promover investitions. Per quai croden las sanctions contra la Siria, che da pi prest schon canta ons in la lista. Schin paiais vala en el Stati Uniti sco sustenider del terrorism, e si trander auters comandà da vender a quel rauba d'armazion, e la gita l'exterior american e restrengi ferma main. Actual main sa chatten anc la Cuba, la Corea del Nord e l'Iran in questa lista dal Ministeri dell'Exterior american. E per finir anche per il sport. L'emprima etapa da montagna dalla Vuelta, la corsa da velo tras la Spagna, è ier venida interrotta, quai per via da ferma granella. Gli organizzatori hanno comunicato che l'etapa venia annullata, uscia na dati ni in victor ni in porest.
0: La meteo.
1: Il dì comincia oz sur trac e per part anche con plievgia. E nel decorso del dì dovrai l'uradar in e l'altra fase sui iva, quai con temperature maximali da 25 gradi a Quira e 19 gradi in la Val Rhein.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Nulle mo del tot brand. Al prim dovri amo in caffè. Mesnom Livio Foffa. Zagevijim bundi.
2: RTR. Informat.

Ja, sas, bläs, no, ronja, che mo mangia pischegn, e l'oma internaggio, te vela schon da i antarma. Co füssi cun Toast Hawaii? L'ananas naturalmente orda la sciacla da conservas e sco deserti l'ora amo un banana split. Oz, svegigigigi, do aste sempre un di vaira culinarica, do nulliusta gomi o stylus da Michelin, ma al da manger io ho oz una rola. E scese oz, per esempio, la di internazional dal banana split. E ci te la inventa? As Americans, naturalmente, in sé claro, ci ha trovato l'idea l'idea di togliere una banana e di metterla su quella tutto quanto si accetta, anche la schiaffa fredda.

0: e da fatta a zonza in il cantun da mia Sciaffa in Cugina. Per quai festa giaini quisdi e a propos festa la sciacla da conserva esio l'eroe da mincia parti sta da spel 1987 sulla caruna da Sciaffa ed es a moduna freischa. Resto fardoncin. Speresti vu se sentiet bain i freischs? Adonto ci desamo bots, la sesi sai
1: che. Ehi, mamma, ti hai slumira. La mia donna che dà. Ehi, mamma, io le sdizzo cioè.

che canto insieme con Matthew, con mamma e son sicura che vostre mamme cucina noz al cimello sco tosta vai i banana split. La sesi di nuovo, buon dì.

Bellissimi d'un bon dì, quist mardì del 25 d'ottobre, e ozzavant precis 50 anni, è scomparu un des albums de musica ci s'è vendu al da più de tot le storie da rock e da pop. Nempe l'album Boston della band Boston. Hai la band a nom l'istess sco la città e l'album a ernom, e c'è scuola band e scuola città. Osa grande fantasia novena, come membro della band Pros Doms, per la paia musicale. Ma in c'è un'epè differenza, hits c'è Blairs, che noi ce ne eravamo 50 tons, dopo quell'album è signore, scu per esempio qui. Amanda, qui scuola. More than a feeling. Io sa amo la domanda da quiz per voi. Saut in c'è una città, c'è la band Boston, c'è ID 8150 sul primo album, ci sono una Boston. Saut in c'è una città, c'è la band Boston, è stata fondata. Tramitai vostra proposta o vostra risposta su 079-2007 in Cianune Città è la band Boston. C'è di 8-5 al primo album ci sono né Boston né da fondata. 079-2007 e da Godonier dai un dici comincia con un buon sentimento. Se vuoi sapere la retta risposta. E qui sono Boston o dell'album Boston. Could more than a feeling.

Boston, la band che di avan precis 50 anni loro album de debut, ci sono nomne Air Boston, quai in Jambot, sco schön pechen furner, nomne si a bottia Paun. per c'è nulla. E la risposta sulla nostra domanda da qui, sin giù, c'è la band Boston, ci ha nominato il loro primo album, Boston, in Ida fondata. Naturalmente. Air Boston, per fortuna nella New York, ves fatinir tot a mo più confus. Se giovinci un buon dì con pacas confusions.

0: Anywhere with you, nov pia pro RTR ed es mardi a banura ed es stat las 6:30 e perciò non comenzam quis di bain informats pisera Oz Maria Fieli.
1: Sin l'autostrada a Tridisch a ier suenter mezzdi da un accident cun 4 vehicles en el tunnel Krapteig, che sa chata da tiers da Tusaun. Per l'accident en 2 persunas venires blessades leva main. L'autostrada a Tridisch tras il tunnel è stata serrada per bun 3 uras, tras quai ai da colonnas lungas. En el sit de la Francia a furia in tornado en la Vishnanka Poma. Tenor las autoritats franzoses sein 41 persunas venides blessades. Plin avant sein pliras chases venides tonegiades e pliras aeroports franzos ein gida combatter con disturbis per via del tornado. Il Stati Uniti han stricià la Siria dalla lista da sostenider statals dal terror. Con quest pass volens promover investizions, per quai croden las sanctions contra la Siria che era da pi prestiuncanta ons in la lista. Sin la lista se chatan actual main anche la Cuba, la Corea del Nord e l'Iran.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Kuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Ich bin mit eine Jacke, oder tratant in eine Jacke, so tant in T-Shirt, per wieder zu Damasino, oder braucht es mehr, die Jacke. Ich bin mit einer Pellerina oder L'Umbrella. Die kommen zu nehmen, qua in Lamo, mit Plövien, durant la Vau Mezzdia, wenn ich bei Lora wie più süd, ich er sulla Liv. Domazi, poi però allora dar qua e là da ciò local, ma in c'uno c'è la pleuviada. I divenioz vaira agreabel, qua era in zot selva dai temperature da fin 24 gradi, in sur selva fin 23 gradi, in engedina bassa fin 22 gradi, in engedinata, raivenoz le temperature sunt circa 19 gradi. Hai dopo questi dits, questa semina, questi mais da cialurze, semplicemente B, da sta sud da ciao, con temperature agreabili. E adonte ci va verso ton, suni amo a quia. Ai, a succes, sciblan amo d'una. E saut, c'è uccece qui, qui es, also qua non es ben uccece, qua es proprio un tipic uccece, o der un des tips d'uccece, cioè, per me sono tutto bene uccese, ma è data questa cosa che non c'è un'ora. E dice, scibla un uccese tutto fatto speciale. C'è un, qua dall'anno giusto prossimo, qui a Pro RTR.
2: RTR. Dalla Damaun alla Saira.
0: Mes nom, rispettivamente, ornitologo, Livio Foffa. Meglio del tutto.

0: Das ist ja important, dass wir chatten. Ich meine ja beim Bot. Claire al schluppetto, ma al spiel da Champagna. Ma c'hai masa puoi far con un spiel da Champagna si vive in una città? Per esempio, Observer Uccess.
1: RTL Impuls.
0: Ops con Hanna Fluri.
2: Lampa so, soll già visio un spiel da Champagna per l'anniversario. A posto in piccin, ci si può pigliare con sé in una cisvo. Pel solit vien quist spievel però druvo in la posta da caffè. Ora sin l'opcia, col scundums sulla balustrida, guardant vers ils bösts a l'urda lürt. El sta salda e spetta. Tut in una votta, ozl il spievel ed observa col ciosa in la distanza. El scut c'è da sanir, c'è egia giust vis una cratschla. C'è quella sai a ficcerera coincitet. Plein bramma e muessel in una luce a zoppa. Sunt sie telefonin o l'un'app per chatterar c'è cent ci tocce der c'è nun uce. C'è que sai alla cana. Per me tu non tot quist uccels un po' simils. E bat però, c'è respetto essa fin c'è il prossimo smuessa. Cur c'è guard tres il spievel, vezzi eles grigias ci sbatten da vos un frustier. Poc più tard, un cif sciur ci cucor tente les foglias. La baretta naira. Ella o un cent fic melodius, ci comenza tu da bass e diventa via più da dot. Per parte in mi tesla era il cento dot su cels. Ella muessa una grande capabilità da s'adatter e tu con qui tirsa spezies las più de rasedas in Europa.

9 minuts da las 7 si flott ciò guanzat ar quist di cun RTR. Mardi as 21 da Washti o se s'occupaini cul più gran sportist da l'istoria svizzera Roger Federer. Ella guadagna tot in sia carriera. 20 titoli da Grand Slam, campion olimpic, milions da machine da caffè s'hai vendu per vida del per vida las reclamas, uras el fa reclama per ciculata, ma ossa al un problem, nempe una ciaplina da velo. In un nuovo spot da reclama per la marca da Zalzers On, in Gicelles OR, s'avesse partecipa, là va Roger Federer tras Basilea, con ses anterior, o da sun ses anterior, via di Dofauns da Münchenstein su pro la Halle da Trenament, in Gicelles tot a cominciato. Un bel film in sé, nostalgic, simpatic, bot perfetto, ma appunto. Bebot. Ses fans passa 1 milion an schon vis dal spot da reclama sun nempe stutz schmorz i blers se gitten. L'internet es nempe dalla vis tennis po Rafael po Roger Federer rior senza ciaplina. Ma ir cul velo quai no va propi nulla senza ciaplina. Quai es un pa scuscia tada e poga ciar fes las quarsas con un velo con rodinas da sustain. Ma forza! Es quai l'ultima grande sfida sportiva dalla carriera da Roger Federer. Ir col velo tras Basilea senza ciaplina e proar da survivor. Game, set e match per la ciaplina.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, il set. Miu num e Maria Fiali, a cui dati da nov per vus. Sin l'autostrada a Tredisch a ierda un accident con quattro vehicles en el tunnel Crapteig. En el sit la Francia a furia in tornado, passa 40 persunas en venires blessadas. Il di comenza oz con plievgia, pitard duai dar in an l'altra fase soieiva, a cuira raiva la temperatura fino a 24 grads. Sin l'autostrada a Tredisch a ier suenter mezzdì da un accident con quattro vehicles en el tunnel Crapteig, che sa chata da Tiers da Tusaun. In automobilist da 44 ons sa ia arriva sin il vial opost e collida con un auto che veniva incunter. Scola polizia cantunala a comunicà aia tras la forza della collisione da ulteriores collisions en tut sa in quattro vehicles veniz donegiats. L'um da 44 ons ed in ulteriura persona en veniz plessats leva main. Il test d'alcohol sin base dal flat dall'um è sta positiv. La polizia examinesce il cas. L'autostrada a Tredisch tras il tunnel è sta reserada per bun 3 ures, tras quai ai da colonnes lunges. Dons da parcar vid l'auto vengen pie picciars. Ils Kusts per Reparaturas sein ils ultims dus ons per part crescits per buna main schon kanta per cient. Qual mussa in analisa da comparis. S'augmental pi ferm sein tenor comparis ils Kusts per Reparations vid las portas da vos dal auto. Da remplazar parts dal auto, sco per exempel in a jish, na sei den tant betsch da venta usche char. Qua sein ils Kusts augmentats per var 10 per cient. Ragion per ils Kusts crescents sei a consund la tecnica pi complexa dar autos moderns. Dar in don da parcar acna main simpel, possien per exempel erromper sensurs u autras parts dell'elettronica. E nos giain all'exterior. En el sit della Francia a furia in tornado, da tiers de las Pirenees en la Vishnanka Poma. Tenor las autoritats franzoses seien 41 persones venides blessades, 15 de delles seien venides portades en l'ospital. Pliras chases seien venides donegiades, der prest 3000 chasades en la region seien la forza elettrica stada interrutta. Plinavant seien plirs aeroports franzos stats pertuchats da disturbis en connex con il tornado. La regenza americana vuol isolar l'Iran completamain dall'economia mondiala. Con nuove sanzioni vogliono gli Stati Uniti interrompere tutte le entrate del regime iranais. Tenor il ministro de finanzas americano, Scott Bessent, per tutti le misure tranter autor consunt valurs da facultat, la tecnologia, aur, la viatica e la navigazione. Misure concrete na Bessent bec menziona. Il Stati Uniti appellation era ad outer stadis documentare il squitch economics in l'Iran. Quels che gidien dentan dall'Iran da guncir le sanzions du ein era survenir cestis, ai num della varta americana. E nus resta entre il Stati Uniti. Els anstricia la Siria dalla lista da sostenider statals dal terror. Con quest pass vuolins promover investizions. Per quai croden las sanctions contra la Siria, che da pi prest schon canta ons in la lista. Sin paiais vala en el Staris Unitsch co sostenider del terrorism, esi tranter autors comanda da vendra quel rauba d'armazion, e la gita l'exterior american e restrengi ferma main. Actual main sa chatten angs la Cuba, la Corea del Nord, e l'Iran in questa lista del ministeri del exterior american. E per finir anche dal sport. L'emprima etappa da Montugna dalla Vuelta, la corsa da velo tras la Spagna, è ier venida interrutta, quai per via da ferma granella. Ils organizzatori han comunicà che l'etappa venia annullata, uscia na dati ni in victur ni in podest.
0: La meteo.
1: Il di comenza oz sur trac e per part anche con pliavgia. En el decurs de l'avant mezzdì, duai l'uradar in an l'autra fase soieiva, il suenter mezzdì pudessi localmain puspedar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 19 grads en el Valragn.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Entstad las 7:05. La Svizzera città attualmente a Puntragini il processo in connesso con la tragedia della Novanza Bondo a Comenza. Fus la catastrofe è stata previsibile, se avesse nessuno serra la val, e se ci non avesse dat 8 morts. Se ci scapita er pro al prim di de processi, c'è ci sta sul programma OTS, nu pizzerà in ce voce di informazioni, quai quartz, compact e by mesnom, Livio Foffa, se ci vision bundi.

0: Schirren qui però RTR in Mardias, 25 d'Oast, des las 7:30 minuts. Weil sta va planet vers la fin, isch nusch di ein oder x in jadi nos in quista sta 2026. Chai se restarà. Claire, prima l'ingelas cialurs e la suitina, ma l'ora er differenz process spectaculars. Per l'una quel del cas Raiffeisen, Pierin Vincenzi compagnia, e per cella al process in connex con la tragedia a Bondo io la Bergiaglia davanti ter precis 9 anni ci ha costui la vita ad 8 persone. Se avessi schnu serrar la val per persone, Zeri Claire ci nirà a dicete una grande boda. Quai sto decider ossa al judisch. Al process a cominciar per nu prejaint a Puntraginia Jörg Luzzi.
1: Al prim di del process annullò l'interrogazione dels 5 accusats. 4 de 10 han tutto il dret de refusar de dar perduta. Unic Anna Giacometti, la presidenta comunale della Bergiaglia de quelle ada, a tut personal manch posizion. Ella incolpesce als experts che han valutà il privel che la personal manch ha gnu de seguir e realizar quelles decisions. Davo l'interrogazione dels accusats alla procura pubblica tu posizion e pretais che sa è clara manch gnu facbals. La procura pubblica propone per quai de dar adesso una multa senza perjum. Davomos di agnulò els prims pledoies. Tots dus han pretais che lur mandants nu sain stats culpables e stopcen per quai nir declarats per innocents.
0: Nei, jetzt war in Avant, col secondi del Prozess già stein ora oz sul Programm Civing oz a plät.
1: Oz va mes di seguen els ulteriurs pledoies de d'un collaborator de l'Ufficio Cantonal e dus collaborators del Comune de Bergiaglia. Tanter da des el pledoie de la Presidente Comunale de quelle ada, Anna Giacometti. Curce questo un tras an tot els 5 accusats ammunia de la possibilità de tor posizion in forma de d'una replica e l'ora seguamo el plät final. Scia quella l'oe fin già oz o per duman, quai restamo avert. Il giudice regionale Malegia ha informato che la sentenza viene comunicata il 4 di settembre.
0: Ecco, ci viene argomentato oggi. Claire, ci sono stati in sul corrente più tardi durante il magazzino da mezzodì, oggi alle 12, e da più dettagli su questo processo dai del resto su rtr.ch.

0: Es ist ein Klassiker Hertz con Wonderful Life qui pro RTR. Im Mardi, als 25 d'Oast, in der Stadt Les 7 Metz, las Neutats con Maria Fieli.
1: Sin l'autostrada a Tridisch, ai ihr so entermezzi da ein Accident con 4 Vehicles in il Tunnel Krapteig, che sa chata da Tiers da Tusaun. Der l'accident in 2 Personen venides blessades leva mein. L'autostrada a Tridisch tras il tunnel è stata serrata per bun 3 ures, tras quai ai da colonnas lungas. En il sit della Francia a furia in tornado en la Vishnanka Poma. Tenor las autoritats franzoses sein 41 persones venides blessades. Plin avant sein pliras chases venides tonegiades e pliras aeroports franzos ein gida combatter con disturbis per via del tornado. La regenza americana vul cun noves mesires isolar l'Iran completamente dall'economia mondiale. Tenor il ministro de finanzas american Scott Bessent per tutti in las mesires tranter autor valurs de facultat, la tecnologia, aur, la viatica e la navigazione. Mesires concretes na Bessent bec menziona.
2: La meteo.
0: Der Spiazzone in Saura, Petrus, Teikla, RTR, al Taimb, der Dotses, Nempe, Ische, Variant, Schkonos, Programm. Al Dico Mainza, qua e là, amo con Nüvla, so da fatta era amo con un pa Plövia. Durant la Vaman Sie, veni però vi più sütti, di ven erweira sulla Liv, ma schon domasi, riva al prossimo disturbi, ci pisera local, ma in Cialmain, per uno c'è la Plöviada. Patir dalla Scialur, nu starà ozzen in Giun, i darant in total centun, tanto 19 graz, in Engiadinata, i 24 anche la regione da Quaira. Io faccio un per onins questo job, ma i dai ci dici più sera nel promai, ma c'è il pulso cresce un po'. E quel cresce in pac moment, la tensione cresce air, sco prossimo io in empe d'arciane ada pel jackpot del kickery 6, implica un 156 boss. E se ci va per Lionel Babst, tot in tot per bot, 2 mili francs. Dai un ulteriore vengiata dal kickery 6-26-26 o s'augmenta al jackpot per 6 boss. La risposta è sta scoprassem. Da giovisci un buon comenzamento da questo martedì.

0: Bruno Mars qui a Pro RTR, io sa cresce la tensione.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic e la Regione.
0: Dai, e va nempe pel jackpot, la chance da godonir quel a Lionel Babst da Daltorf. Bundi, Sir Lionel.
3: Bingi insieme, bingi cara Romagia.
0: Sir Lionel, c'è el fusioata de Balapelo, non mi fai se in giunti spisers con quel nome, ha?
3: No, che ho dato in che da volti bene.
0: Forse c'è el vigno al Messi del Kikeri Sese, da Sabanura, ha? Alel schon gudaniani ad alch per una concorrenza o pragnu o der Joel Blair fa lotto.
3: No, bob lotto donio voi don mince ton kicker is is, aber si lunch donio magno.
0: Ah, ok. Allora
3: c'è lindo so cocche il clutch.
0: Co is qua.
3: Cocche va col clutch.
0: Also Sergio Guecis er oz a qui a io schon dir cur ci va per i jet una somma soni era d'un pain più nervus co se runda un due o tre. Cosi pro tai Sergio?
4: A bon dia Lionel. Tutto ok, anzasetz. Also, Lionel Babst è bun da gudanier oz il jackpot fisalel il Kart Victor Keston del Kikeri Seis schon gudania on Otto Heini, Fabiana Kapaul, Rolf Allensbach, Lionel Babst fisil Kart.
0: Ok, e poi desse loro
4: Jorpel
0: Kikeri King, no? Lionel Babst, il un pein più nervus quo schlo oder totem bun?
3: In tec nervus sono io schon, no? Aber ei va, io provo de sta quiet.
0: Per tutti questi domande, Lionel Babst sta ad Altorf, e si là per via dell'amor, oriunda meinci il però da Luven. E osso stuni amo dir, c'è schel sa osa oz nov, e allora al propri merital, che risese, e des forse un po' in più grif, ma ci va per bot 2000 francs, e allora hai stani schon ciutere un po' in. Sir Lionel, eres pront?
3: Io sono pront.
0: Sergio?
4: Pront.
0: I va per bot 2000 francs da vent da dossa. Al piz cengalo è spuat col piz badile.
3: No.
0: Falò. L'ultima ad c'è il jackpot dal Kikeri Sese in Giudà è stato il mais Avrelli.
3: C'è.
0: Falò. Sean Connery è snesciù più bot con Roger Moore.
3: C'è.
0: Falò. Su in piazza 1 della parada dei hit svizzera des albums recciata attualmente musica svizzera.
3: C'è.
0: Correct. Al Chantun Grigiuna da più l'Ais, l'Axco, c'è l'On Adiz.
3: C'è.
0: Correct. A Slös Buseno, Arvigo e Castaneda sarecciata ante la Val Verzasca.
3: No.
0: Correct. La città da Quaira ha da più abitaunsco tutto il Chantun Uri.
3: C'è.
0: Correct. Al Pletro Maunc per Nilpferd es Rinoceros.
3: C'è.
0: Falò. Oz in un'emna comincia la ciaccia ata Grigiuna.
3: No.
0: Correct. Luce al più da rasà in Svizzera è la baretta nairo per tu daisch mungs krasmi.
4: Correct.
0: Al di da record hai dato sulle splazze aviatiche da turi.
4: No, falò.
0: Ok, allora facciamo la dodo già. Mili emnes sun bot vainch ons.
3: Qua va a bocca peo andre c'è le
0: vostre. Mili emnes ein bunamein vain ons.
3: C'è.
4: Correct.
0: L'architetto ha già fatto quinto.
3: Oh, oh, no. Era un tic biasso leo.
0: No, ma mille emnes sono bot vain chance, qui ha già potuto fare quinto. Una al er, scusan er, mi dice, è una buona tattica. Se il bada ci viene stretto e lo dice il simbolo mai scio. No, la chance è io, erci non s'adultiamo la retta, ho detto la domanda, la chance è io di una 50-50.
3: Esatto.
0: Allora. La baretta naira, Mönchsgras, mücke es propi de spöquiston al uce, al püderasa in Svizzera, passa 1 million de quistas barettas nairas dai, la rinplazza quiston al al fringuel, al sol buchfing, simple. Ci dera fini, non so, simple. So, Sergio.
4: Dodes pretensiones facias, da quellas en set correctas.
3: Ah! Ja, va schon, ciao, qua bin stretch. Era un tic biafa, leo. Aber je, c'è vuol, un prova in altre capo spes.
0: E Sir Lionel, el non va con Mount Svöz, el godonia 23 bons, e quai sono 230 francs, also er quai non es nulla, Dein Volk, Jo Altdorf?
3: Gegat per also ente Sedorf quegat 2 minutes.
0: Ah, ok.
3: Aber nu zmeinu con quos vos probabil si Braille.
0: Ah, precis, per vicela Elisermo Blair su Braille, la era una sedia, e allora dai garantì buonas chinas durante las vacanzas su Braille. Lionel Babs, nu teni grand plagiar, c'è la decennia de UA, e speranci non è stata l'ultima ada, saludain, o der tramitain saluts del grigiun Jo Uri.
3: Grazie fecci.
0: Jo vi in bellissimo di, eh?
3: Grazie Fitch.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic in la regione.
0: Dicete ci non è stato nulla con Godona e Bodonoi di Franks, ma per la paia è anche il jackpot 162 bons. E domani, spendo la 7 e mezzo, può dare forza. A volte, scusate voi auto, mo' ciaccia da Solvagina.

0: Mardi e Banuras 25 Novas con Stephanie Heinzmann e myself. In 9 minuti las 8. Io non so, ho due colleghi da Laurcia, che sono molto contenti, che sono in vacanza, che sono malati, che non vengono a Laurcia per vedere. Ma con tutti non si può avere buon. Ma allora dai, da questo, che vengono in bureau e gli dà l'impressione che il sole splendore esce da scuola grigio e trito e di ploa iaz. Ci dessen con mince pass, con mince plet, o ci derasen con mince plet e mince pass buona luna. E un da quest, non sono io, d'uni pro, di per sé, nos Gersun Marco. E vi da sia buona luna, nu desni in avenir be nu quia pro RTR in cia profiter di per sé, tots quest ci taiclan RTR. E per quai, tenai invida otza banura in nos studio. Buondì Marco.
1: Biengi Livio.
0: Marco, tu es des dotons, ja podes osa esser tes bab, teoretica, tu ries, per cia ries? Ja potete essere. Marco, cioè, io ho fatto il bap. Vesso il loro l'impressione di avere un cool bap?
1: Sì. Yeah.
0: Schon?
1: Sì. Yeah.
0: Also, se c'hai questo tenortai cool, però una persona ci despeveglia con te?
1: Una persona lucca, contenta, che motivesse autors. Ah. Deve essere contenta.
0: Ok. E te bap è quel cool?
1: Sì. Yeah. Yeah, già, schon.
0: E c'è più cool, tia mamma o te bap?
1: Greve da monda. Sai io cosa decido.
0: Nulla? No. Non le so già sparmalare in giù? No. Se c'hai squai ci fa, ti sbap cool?
1: E la halt tuff, se dico un tuff con lei, halt son e cool vince ton.
0: Tu vas con tuff con lei?
1: Bubia, ma se non è solo io, questo non è lega.
0: Ok. E tia mamma, c'è il cool di tia mamma?
1: E lei da cool è, non so in lega insieme. È un sevenza a casa.
0: E leger divertente varaini nu las prossimas banuras qui ad una con Marco. Osa, c'hai certo sti loro cool vida tai o vida personas c'è un tia età tes colleghi i colleghes c'hai es important.
1: Che le se senten bei naturalmai di e con elles che nos vein leger insieme a presentare buone sures de buone compagnia.
0: Also per te non è un cool un ci ha usato dei dotanze c'è un tetto va in quella bismainta ci si vede quella c'è una slada altro qua non tocca però
1: style la moda a sonne anzi c'è
0: ok ossa c'hai c'è allora cool oder c'hai sto avair un de plus 50 oder plus 40 per c'è è cool. Also Style per questo surge incontro non è in giù.
1: Oi greve, oi greve.
0: Schon! Also se c'è una cosa da reclamare sul mio style.
1: Se vesti cosa butti di.
0: Punto. Ok Marco, e con quale però la domanda decisiva? C'hai stuniao far perché sono a moppi cool?
1: Favi nevon, a si coolas moderazions el radio RTR, scott toccan de keo.
0: Ok, ossa sono fici contenti, se tu avessi ma dici che stuni installare TikTok e loro avessi detto che non finì in questa...
1: TikTok,
0: non finì in questa rubrica immediata, ma io sono 40 plus, tu desdot, non fai nisci, tu ma declaras da vent da dossa mincio vanura al mont, io te declar per c'hai ci dera più bot, tot milder. A forza ernuglia. E ossa Marco... Alla laur, io de raser buona luna qui pro RTR, c'è sto giusto a fare?
1: Ozzondio della comunicazione al marketing.
0: Wow! Fa gente qua?
1: Sì, fa gente.
0: Ok, allora ti giungi buona laur e noi se dall'aine loro diciamo domani loro dollars otti mezzo, per vici domani asti scuola e dall'aine loro garantire diciamo su di un tema interessante. Questo sta il nostro giardino Marco ci derasa buona luna qui in casa RTR di navenir provu a c'ha sciovuta cloud RTR. Marco, grazie Fitch, un bel dì e fin domani.
1: Addio!

0: Las novitats ter RTR.
1: Bien-gi, ielas otsch, meu num Maria Fieli, a qui dati da nov per vus. Sin l'autostrada a Tredisch a ier da ein accident con 4 vehicles en el tunnel Crapteig. En el sit de la Francia a Furia in Tornado passa 40 persunas en veniras blessadas. Il di comenza oz con plievgia, pitart duai dar in ani l'autra fasa sua iiva, a quira raiva la temperatura fin a 24 grads. Sin l'autostrada a Tridisch a ier suenter mezzdi da ein accident con 4 vehicles en el tunnel Crapteig, che sa chata da tiers da Tusaun. In automobilista 44 ons sei arriva sin il vial opost e collida con in auto che veniva in counter. Scola polizia cantunala a comunicà aia tras la forza della collision da ulteriores collisions an tot sein 4 vehicles veniz donegiats. L'um da 44 ons ed in ulteriore persona en veniz blessats leva main. Il test alcohol sin base dal flat dal è sta positiv, la polizia examinesce il cas. L'autostrada a Tridisch tras il tunnel è sta serrada per bun 3 ures, tras quai ai da colonnes lunges. Dons da parcar vid il auto vengen pia picciars. Ils costs per reparatures seien ils ultims 2 ons per part crescits per buna main schon 100%. Quai musa in analisa da comparis. S'augmenta il pi ferm sein tenor comparis, ils costs per reparazions vid las portas da vos de l'auto. Da remplazar parts de l'auto, sco per exempel in a isch, na sei den tant bets da venta usce char. Qua sein ils costs augmentats per var 10%. Ragion per ils costs crescents sei a consund la tecnica pi complexa der autos moderns. Der in don da parcar acna mein simpel, possien per exempel erromper sensurs u autras parts de l'elettronica. En us gian all'exterior. En el sit de la Francia a Furia in Tornado, da tiers de las Pireneas, in la Vishnanka, Poma. Tenor las autoritats franzoses sein 41 persones venires blessades, 15 stadelles sein venires portades in l'ospital. Pliras chases sein venires donegiades, der prest 3000 chasades in la region sei la forza elettrica stade interrutta. Plinavant sein plirs aeroports franzos stats pertuchats da disturbis en connex con il tornado. La regenza americana vuol isolar l'Iran completamente dall'economia mondiale. Con nuove sanzioni vogliono gli Stati Uniti interrompere tutte le entrate del regime iranese. Tenor il ministro de finanzas americano, Scott Bessent, per tutti le misure durante l'autor valurs da facoltà, la tecnologia, aur, la viatica e la navigazione. Misure concrete na Bessent bec menziona. Il Stati Uniti appellation era ad outer stadis d'augmentare il squitch economics in l'Iran. Quels che gidi andentant all'Iran da guncir le sanzioni tu ein era survenir cestis, ein num della vart americana. E nus restain tar il Stati Uniti. Els an stricia la Siria dalla lista da sostenider statals dal terror. Con quest pass vulins promover investizions. Per quai croden las sanctions contra la Siria, che era da pi prest schon cant ons in la lista. Schin paiais vala in el Stati Uniti sco sostenider del terrorism, esi tranter autors comandada vendra quel rauba d'armazion, e la gita l'exterior american e restrengi ferma main. Actual main sa chatten anc la Cuba, la Corea del Nord e l'Iran in questa lista del Ministeri dell'exterior american. E per finir anche del sport. L'emprima etappa da montagna dalla Vuelta, la corsa da velo tras la Spagna, è ier venida interrutta, quai per via da ferma granella. Gli organizzatori san comunicà che l'etappa venia annullata, uscia na dati ni in Victor ni in Porest.
2: La meteo.
1: Il di comienza oz sur trac e per part anche con plievgia. E nel decurso l'avant mezzdì duai l'uradar in ani l'altra fase sui iiva, il suo enter mezzdì pudessi lo calma in puspedar plievgia. Le temperature maximales entranter 24 gradi a Quira e 19 gradi nel Valragn.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Es stat las 8:05. Die deutsche Chansons, die Dalda in Pertunzi, schon sei, co ci va in avant, also il ciao va la in avant la melodia. Un Exempel? Questo qui. Claire, oh? Ma saut da cici quel toc es? Za disegni i per c'è quel toc es nasci ordina situazione mo tot divertenta. Un da nos temas la prossima mezz'ora. Belle storie del rest. Flot escet dalla partita, mes nom Liven Fofa, za giovigin bundi.
2: RTR. Da luz.

0: Vu podauts a casa ma nomner Sergio. RTR in mardi as 25 de oas de giovius un bundi i precis per da quellas malincletas. Aso ci zavign titulac un enater nom Vai Ossa.
1: RTR, quai è il semper vert del di?
0: Also, pro un de quest docs cis sto dalda bellas primas 3 secundas e schon sa sai co ci va in avant un classica. Un de quest docs cis ciuffa automatica manch meldra o amo meldra l'una. Nempe Paul Simon con You Can Call Me El. Adonta, al titel es vaira curios, You Can Call Me El. Ed es nempe stati che cia Paul Simon schon in quelle ad un superstar es ni annunzia pro una parte col nom e qui vien ossa El, also el era ni sbratonà, el ha però tut la malincleta con humor e c'età la situazione isce absurda, c'è l'appunto scritto in Toclandrora. You can call me El, you can call me El. Tu puoi erma nomner El, e là vai tanto rater per un om ci si domanda in giù ci des restata la direzione in sia vita, o se in diso di Jesse ci des... una specie di midlife crisis di mena grandi domande della vita pacata da zainte in una canzone in cui ciuffa però allo stesso momento buona luna e quella è la kleine osa interi d'intrat qui è Paul Simon con You Can Call Me

0: a Vanura, ora per las novità con Maria Fiali.
1: En el Valais podes els proxims dies romper giu in a part al glacier al Weisshorn. Tenor la Vischnanca Randa seien las barrieres en la region e las instrucziuns ex num de resguardar. La situaziun venia surveillada continuada main. En el sit de la Francia a furia in tornado en la Vischnanca Poma. Tenor las autoritats franzoses seien 41 persones venides blessades. Plin avant seien pliras chases venides tonegiades e pliras aeroports franzos eingida combatter cun disturbis per via del tornado. En el Stadi Federativ American Nevada combatten els pompiers contra un incendi de Chaillom. Da terza la citat gronda Reno seien entant già passa 30 chases venides destruides de las flommes. En tut seien 7 persones venides blessades, pliras 1000 persones han stui abandonar lur de chasa per motivs de segerezza.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Oggi dai in di con un paio del tutto il di comincia qua e l'amo con nuvole o da fatta con pluvia durante la vama si veni però vi più sud e di veni vaira sulla liv ma son domas si riva al prossimo disturbi ci pisera local manch per un o c'è la pluviada partire dalla cellura non starà in giugno darà anche in tutto il centunto anche 19 gradi in giardinata e 24 anche la regione da qua era
2: vias e traffic.
0: Al pass da l'Alvra es sarà oz durante il dì per via della urs da construzione in udà ningiun svia maint ier dumaun e pushmaun es al pass da l'Alvra sarà per via della urs di qua ad una delle 8 banura fin domasdì alle 5. Fat attenzione e buon viadi. Ora si presentiamo ad un Juan Sur Silvan Gian Grand Semi. Non per venire, ci sa, forse al nuovo Tiger Woods, o almeno sulle piazze di golf. Io spero le piazze di golf, non è so qua giusto, anche ci stesse fare mir Tiger Woods. Però, un grand talent di golf si presentiamo. Giusto, sco prossimo, si giovisce un buon
2: RTL. Danus per voi.

0: imblüda. Ma ossa stoi nir quet. Ossa sta nempe taiklar bain sauat, chai, rumur. Ce quisquia es? Forza amuneada? Au chatora? Ishe tuni, shisa tuna una bala da golfi. Quellas balas da golf saun il lor sgolar fitch da lönch plus 100 meters e un ci tuca pros melders golfists svizzers anti la categoria zot de jdatons es Janis Lutz da Mustet. Inor el es golf in Mustet un sport ci pretenda gronda fermezza mentala.
1: In una ronda de golf a 1 ore se ti es proprio mo enti uccello tocca l'os. In combat contro se set de seve sta il moment bo patrachavi la devoza frida a bre bo patrachavi la proxima frida bo patrachavi il risultat seve che ti hai sen o devon a ti sa si sa un cebia tot e quei si ir il svita vite quel golf.
0: Nei, Alzur Silvan, Janis Lutz ci va attualmente in il gimnasio a Mustè e ci fa allora la prossima stala matura. Il sport de golf è per el però da più come un hobby. E quel l'essel allora per quel sport l'essel zator do la matura e allora un pa da più tempo.
1: Mia fine mira fosse di al prossimo anno via l'America e sve dallo college golf in un nao. Cool fosse di svedare la più alta liga. Cool fosse di un gran pass, ma un pass che porta lui forse mai non che quindi.
0: Nei, Danir professionist da golf. Quai fis il gran semi da Janis Lutz da Mustè. Se vu l'alzavair da più da liunzo finlande des dot ons, ci vale appunto scuin des più grans talents da golf in nos paeis. Taclai al magazzin da mezzdì, oz alas dudes, la dal daraini amu da più da Janis Lutz da Mustè. Grans talents da golf.

0: Es 12 minuts de las 9, Planet TV From. Creci un stunir a manger alci.
1: Benvenuti a McDonald's, vos in postazion bugen. Ja, capuns. A meluns. Con ketchup. Ok, grazie fech. Svezi vina bon. Che curiosa impostazione.
0: In una curiosa impostazione in punto McDonald's, anni, ossia è numa innova per Big Macs, capuns, di per sé per McDonald's ci tuna. Blerun Melderco Mincia Burger. Nempe Amy McDonald's des Chandalunge de Pico be un one hit wonder. Esce Fish Grandi Schmidt della yeah, in quella ada dappertutto su io antis radios. Amy McDonald scotta scriva Zavessi es chanson suona la chitarra in plisce salas de concert e tuna protot quaia mo ad una scoscena quintess alc a tai e a mai personal mais cordial ma il fitch direct precisi che scoccia nu ein i antiots fisch gesla bot al corantabel e les ne penesciuda as 25 do as dal 1987 e per quai gratulaini pel 39 avel con un

tuna definitivamente meldo scomincia Big Mac, Amy McDonald, c'è noi in Taigla, e gratulà per 39 avel, c'è la festa di già oggi.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il Valais pudess ils proxims dies rumpergiu in a part al glacier al Weisshorn. Ad en Francia a furia in tornado passa 40 persunas en venides blessades. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En il Valais pudess ils proxims dies rumpergiu in a part al glacier al Weisshorn. Tenor la Vischnanca Randa seien las barrieras en la Regiun e las instrucziuns ex num de resguardar. Per qualquels movimens del glacier pendent en il Ost del Weisshorn seien actual mein marcante mein pi ferms e pi schwelz, sei l'intervall de surveillance veni augmenta, uscia la Vischnanca en il Valais Sura. En us gian all'exterior. En el sit de la Francia a furia in tornado de tiers de las Pirenees en la Vischnanca Poma. Tenor las autoritats franzoses seien 41 persunas venires blessades, 15 de ellas seien venires portades en l'ospidal. Pliras chases seien venires tonegiades, der prest 3.000 chasades en la Regiun seia la forza elettrica stada interrutta. Plinavant seien erplirs aeroports franzos stats pertuchats de disturbis en connex con il tornado. En el Stadi Federativ American Nevada combaten els pompiers contra un incendi de Chaljom. Da tiers de la citat gronda, Reno, seien entant già passa 30 chases venires destruides de las flommes. Tenor els pompiers venia questa cifra probablamein ancas augmentar. Dentant annunzien els pompiers era in progress. Els einen el frattemp sud controlla bun in quarta l'incendi, caina grondezia da 6.000 hectares. En tut sein finussa 7 persunas venires blessades, pliras 1.000 persunas anstui bandunar lur da chasa per motivs de sedirezza. A Haiti anco members da banda la noc passada mazzà en una Vischnanca almain 20 persunas. Var 10 kilometers de la capitala Port-au-Prince, eines delinquents attaccia il center de la Vischnanca ed ein da fiu a pliras chases. Tenor differents rapports da medias seien tra las attaches venge fin 47 persunas venides mazzades. La polizia aia pudi cacciar en avos els attacciaders ed aia pu spesurpia la controlla della regiun. Schils co-members della banda aien cun l'acziun voli senrecir u engrundir lur influenza ne becen conoscent.
0: La meteo.
1: Il di comenza ozzur trac e per part anc compliavgia. En el decurs l'avant mezzdì duai l'uradar in ani l'autra fase su eiva, il suo enter mezzdì pudessi local ma in puspedar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 19 grads en el Valrhein.
0: Vias e traffic.
1: Il pass dall'Alvra e oz durante il dì serrà per via della lavurs de construcziun, in adat ne gingiviament. Era da maun e pushmaun e il pass per via della lavurs serrà dallas oc fin das cinch.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Allora cominciamo questa vant mezzdì, das 25 da Washt, si giuvisce a noi una bella pausa di caffè e al dai a stortinti i cici e al da oz. Eramo grande festa e più che franco in toc tuarta. Quai dal daini sco, prossimo qui a pro RTR. La sgratulazione si naturalmente ci non regala in eroz. Una cupala, una scadiola. Flot esce dalla partita, si giuvisce un bellissimo di...

0: Marco Grischot insieme con Stefanie Netzer. 364 Diz. Un Maunca di Mene, per fortuna non esi quel. Schlö, no desi als grande Fest in Balmesteir sind un non autavel anniversari.
1: La Copina.
2: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Bel dita dozza, svanchicinj da wascht. Eine Tschüff. Una gratulation per un non autabel. Silvia Wittmer, a Sonja Marin Valmesteir, feste gesche oz, ses non autabel anniversari. Sinceres gratulation, si cici gratulesche. Teigler RTR oz alas dude gimezzi lordai eramo un regalin musical. I un regalin in forma della cupala dai os, scevo cognosciate in cinci oz anniversari. E allora telefonai ossa su 0800 20 25 30 e in vosnom trametaini la cupala, la scadiola da RTR 0800 20 25 30.

0: Ei, quando capita Minchadilla, Cupala da Dots va ad Inchun, ci des in Sicilia. Al telefono sempre Regula Monieti da Rabiu, sbondito una Regula.
1: Bien di.
0: Aber nu stein trametter la Cupala in Sicilia, la persona c'ha ella gratulesce e simplemente attualmente sti in vacanzas in Sicilia. Donna Regula, ci gratulesce lela.
1: Sì, preciso. Io le sgratulate mia figlia, la Loriana Monietti, che sta a Gioquera. Ha vivuto della tutto bene. Ha mondi vino va un bene, che tocca da qua. La gaudio momentan di Sicilia con suo amico. Ciao.
0: Ha la chance annunziata su della Sicilia?
1: Sì, è un po' da parte che raccoglie in giù. È un po' bene, è un'abitazione grazie per la mare, also, tip top.
0: Ah, grandios. E oggi, questo è un perfetto di d'anniversario per Loriana Monietti. Also, c'hai tu che però petta, o da crede ce la va a Zalascia Maldüser, o da ce la va al mare, o da ce la va a Baina Mangerciaina, cosa ci torna il di perfetto da Loriana?
1: Ja, io mi ne dice che c'è in Pacific, te, un po' per la mare, un po' per spazio, un po' di in toppetta, se c'è in bien desert, è in gluten, lactosa, intolleranza, lo sto la tiunce fa sezza la petta, se c'è grif, se c'è nuova, se c'è idea.
0: In Italia dici, no, non c'è, da noi non c'è.
1: Da noi non c'è. O tu vado gli italiani, se non ben con quel gluten intolleranza.
0: Qua vai, era. Donna Regula, Giorgiain da qui ad avent in Sicilia sincera gratulazione per il 32 aval e la cupala quella tra metà e quaira e loro ce la venia già e arriva la cercera vezla e loro ci desarant la amo in regalini può festeggiare in quel segno ammoniata in pain anniversari. Grazie a Fitch e Della per il telefono.
1: Yeah, preciso. Grazie a lei Fitch di invidi a tutti. Grazie.
0: Della, arrivai Donna Regula.
1: Arrivai, radia.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Ein paar Momente, sie las nove Metz. Ich habe annuncia Sergio Guetsch, ein Tinchai, Cugina, Stühe, Jotz. L'imna passata è stata sin viadi col Kikeri Ses, stata una esperienza grandiosa, ma osse da qui per noi in studio e accompagna loro in pack moment. Sergio, se tu avessi da dire per c'hai, avessi da Teichler in avanti tutt'ora per vi dettagli RTR c'hai tema, digesse questos in mince cas Teichler.
1: Io ho 30 rotter piglia a Ciavazzin Safari da Muntanellas, forse avez mai fatto, che il mena Safari da Muntanellas, che il in soglia fare domani a Zursès, il è in Safari da Muntanellas ci vien faccia con bike, vien faccia in tour con bike, trant reint, dati gli allora ir differenz posts, cens vien a saver da ple, ebba dallas Muntanellas, e l'idea è schon ir cens vei, egna u l'otra Muntanella, l'ora va Vaja Malaše Deir è ideale, osa Kels Deis per daquel e perché il vin organizzò domani an Zursès, Safari da Muntanellas, si va ons beple maglia.
0: Ja, gratulejo mince cecciandari, cecciandari.
1: Ed il reminent bunga cern Muntanella, dati il scupar a bivio tra Giancarlo Toriani, che è la cugina, che è top, okay. Compulenta. Ebba, Safari da Muntanella è tema, più avanti struvignanza era anche visita zoz da Daniel Telli, el è redaktor del dizionario Romanche Grigion e el vin a presentar una montata da Demplet ci nos conosciamo el ma per un'altra montata il Mogne. Noi conosciamo quel Mogne con un grande martello per piccire palz in terra, quel pleto d'antante anche in un'altra montata Daniel Telli, la quinta cenegna che gli ha dice in carta.
0: Ok. Taigli, quando le montanellas? Taigli forza R. Se vi vedo un buon divertimento con RTR, stat bene, io ti ho la sorella.

0: Ora da Chamona oz Jason Zanzur Miran con RTR el Erbel Shiplova. Lovebox anche quand las dish al microfone Sergio Guetch Javishan Bunde
1: con buona musica tras la stat.

0: Regurdenschas als onza 70, Uriah Heep. Il è in carta las disch, si isches d'anturn.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: En bona vancia Franks da Tigliozza da Godanier cercea vin la ciosa la quale vigna da screcia usceia.
3: La ciosa è concepida per un'altra ciosa. La ciosa protegge. La ciosa ha una funzione specifica.
0: Ci ho una buona idea, 0800 25530 e cercian la ciosa ci è concepida per un'altra ciosa e la ciosa ci protegge ed è una ciosa ci ho una funzione specifica. C'è pudess che l'esser 0800 25530 si lessas ampruarda angivinar la ciosa ci cercian per la soluzione data da Godanier in Bon Avance France. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. Ci ho una buona idea, 0800 25530 e con Klecch savez ampruarda Godanier Oz in Bon a Vanch Franks. Ci les lanciar quella runda da G 0800 25530 co anche neda ils ciavazzins. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. C'è cercianza 0800 25530 proposta numero 1 co è RTR Ceciosas.
4: Ide, Matilda de Rumpagnon.
0: Bondè, Matilda, c'è cercianza?
4: Mia proposta fosse il VON.
0: Il VON?
4: Ide.
0: Il VON è concepito per un'altra ciosa, il VON protegge, il VON ha una funzione specifica, il VON... Ed è sgugent il jackpot, Matilda de Rungs. Il VON cercianza d'antant becch.
4: Mostra, non può andare in altre case.
0: Gugent, gugent, ulteriores propostas per oz giaveja in bel de Matilda de Rungs.
4: Grazie, come non. Avia.
0: Proposta numero 2, 0800 25530, il VON e becch la ciosa ci cercian. Proposta numero 2, vigna da ci, RTR Ceciosas.
5: Che è la fine Blumenthal de Rogein.
0: Bondè, fine Blumenthal.
5: Mia proposta è il NUF.
0: Ado si becch il VON, allo il NUF.
5: Il nuf trova già in si c'è da fare il nuf, dat caul con in la giacca con il nuf, nella blusa.
0: Il nuf, cercianza.
1: C'è ciao, Erbe.
2: Presentata Nicky Scuira.
0: I valada stip gira in avanti fino a Blumenthal.
5: Bien, grazie.
0: Grazie della partecipazione. En balde era vos fino a Blumenthal. Proposta numero 3 RTR Ceciosas.
6: Bien, Teofil di Camont.
0: Ado il vone il becci, il nuovo e l'erbecci. C'è cercianza, Teofil?
6: La duve de sigestat.
0: Savez repeter la proposta.
6: Alla guva da Sigestat.
0: Also, è concepita per un'altra ciosa, protegge, ha una funzione specifica. Perché tutto in soglia dovrà che la gomma da Sigestat?
6: No, per me è la scalza di sluppare, le camicie, senza mettere in questa insieme un po' spesso. Abbiamo la causa.
0: Cercianza Erbecci.
6: Un boc.
0: Grazie della partecipazione. Beldea Camons, Teofil de Rungs. Anche dus chances vets da ampruarda angivinar la ciosa ci cercian 0800 25530 proposta numero 4 coe RTR Ciosas.
7: Dica Fabio Crivelli.
0: Bonde Fabio, proposta.
7: Ja, sai, buscan di questo in Romagna, da prima prova con gli FIS alter.
0: Aha. Tot en so c'è otro ci che ci vagna Santia Fignanosa. Tanja Kelly per guadagnare il bon avanç francs. I Tanja Bech. Gugente no trega, grazie per la proposta, Fabio Beldè. Anche una chance dati il ossa 0800 25 30 e si beciots forse e no treda schon du mang savez am puar da guadagnir bons an la valetta da 30 francs
1: c'è chauses
2: presentata Nickis Cuira la facente per mobilias e decorazions nickis-wohnwelt.ch
0: Ampur mess e ampur mess Lovebugs.

0: Las novitats der RTR.
1: En el Valais pudess ils proxims dies rumpergiu in a part al glacier al Weisshorn. E l'economia svizra e l'on passà crescida pi fitch che acna main specià. Jeles dies, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En el Valais pudess ils proxims dies rumpergiu in a part al glacier al Weisshorn. Tenor la Vischnanca Randa seien las barrieras en la region e las instructions ex numere sguardar. Per qualches movimens del glacier pendent en il ost del Weisshorn seien actual mein marcante mein pi ferms e pi schwelz, sei l'interval de surveillanza veni augmenta, uscia la Vischnanca en il Valais Sura. A Randa ai già il 1990 in da ina crudada da crappa gronda. L'economia svizra e l'on passà crescida pi fitch che finussa pensà. Sco las cifras las pi novas dall'Uffizi Federal da Statistica BFS Mussen, saia il product interior brut cresci per 1,6%. Il Secretariat a Stadi per l'economia SECO veva sco ultim stima una crescienza pi bassa da 1,4%. La ragion che l'economia svizzera cresce a constante main sei surtut il consum e las investitions all'intern del paiais. E nus già in all'exterior. En el Stadi Federativ American Nevada combatten els pompiers contra un incendi da Chaljom. Da terza la citat gronda Reno sein entant già passa 30 chases venides destruides de las flommes. Tenor els pompiers venia questa cifra probablemein anca s'augmentar. Tentant annunzien els pompiers era in progress, els ein en el frattem sud controlla bun in quarta l'incendi, ca una grondezia da 6.000 hectares. A Haiti, anco members da banda, la noc passada mazzà en una vischnanca almain 20 persones. Var 10 kilometers de la capitala Port-au-Prince, ein els delinquents attaccia il centre de la vischnanca ed ein da fiu a pliras chases. Tenor differents rapports de medias seien tra las attaches venge fin 47 persunas venires mazzades. La polizia aia pudi cacciar en avos ils attachaders ed aia pu spesurpia la controlla della regiun. Schils commembers da banda aien cun l'acziun voli senrecir u engrondir lur influenza ne becian conoscent.
2: La meteo.
1: En el decurs de l'avant mezzì duai dar in an l'altra fase su egiva, il suo enter mezzì pudessi local main puspedar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 19 grads en el Valrhein.
2: Vias e traffic.
1: Il pass dall'Alvra e oz durant il dì serrà per via della vursa construzione in adat na gin sviament. Era da maun e pushmaun il pass per via della vursa serrà dallas oc fin las cinc. An Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Agli microfon è Sergio Guetsch, bellis a nostra compagnia da lunga, e scenzan du, senti il studio da radio Daniel Telli, redactor del dizionario romanzo Grigion, reiva sem visita las linguarias, anche in tancala mezz'ora. Già vi scen bel mardè.

0: Ter RTR igl è las Dija d'Encart.
1: Las linguarias ter RTR, cu Marietta Catomas.
0: Ed oz puspei cun Daniel Telli, el è redactora tiglia DRG Dizionari Romansch Grischun. Bun dè, Daniel.
2: Giangi.
0: Che tema ast preparò per
2: oz? Oz l'enus puspei d'ane giada in mia lavur de redaktion actuala. Per il scuola di quei cavazzini che sono gestiti con l'onore di redigere il DRG.
0: Quasi un sguardo in il lavoratore, c'è un cavazzini da mai con l'onore di redigere che si dice?
2: Questo tratta di substantivo il mondi, in plaid sur Silvan, che è dato intonare il sur Miran, l'audinins il mogni.
0: Il mondi anche mai sentia ed il mogn è per me un sassetto che il martel grond per piccir pals in terra.
2: De, con quei waffen hai den ton da fa nuot, nie es mondi ni mogn. Ed è io mezza in periodo in conoscere quei pleit per da curt. Ia in pleit che va in emblidonza per quei kins praktikesche bog appli quei che significesche.
0: Che è allo la significazion?
2: Dat pliras in ei in toc prau ni pastira, che in stucca bugen, vuol di in slai buchi biesta sin quei prau, in sega era bugel, in quasi spanel ni laiel schuelei, also in stilu in slai ni tin mundi in toc prau, per so Silvan scha munch in pro. Questa essa den trauter per avi plitar da vonda pascht frescht, per exemple per las vacas da casa, pi quellas vacas che van buga d'alp.
0: Te hast da decidet a plesas montadas?
2: Exact, il mundi sa era compilia in Schamon explizit de Pascola Biestia. In Stossa Vien quae connex gils burs as stavan privau scha i lur muvel la primavera ed il atun sil funz de la Vischneunca senza fa seifs e senza risquart il possess privat dils vigins quae gins numna scha i per bual. E quella libertat dil bual ni la Pascolazium cumina quella veniva terminada dil mundi.
0: Il mondi è con che gli è nascorto da scomond dalla cer eir la biscia nuova ci plaia della.
2: Già bene. A per decidere da vart questo scomond veniva clamau ad una scinumnada vischneunca da mondi. Leo veniva decidio il termine del fa mondi ni per surmiran fa mogni il funz. Il mondi era accennamente una protezione della cultura. Asci era il possevo da semnare il zers ni da crescere la jarva per se fa fein, senza che vacca, scaura e nurse sappien doneggiare il funz. In statuz di Nizong, di Lion Mili Ocetien Venciasiat, san ins legge che il moin sei an fin che è gino eint, perché il scamon della pascolazione libera due gi cuzza toccant che la raccolta sei finita.
0: Scomonte protezion en dus aspects del mondi, on quels forza erda farenza c'è con la derivanza, il origin da quel plet?
2: Il mundi ed il mogn derivano dal latin tardif mundium, che significa effettivamente protezione. Interessante è che il latino ha impristato quei pleit del tudest vil mund, che vuol dire meon ni protezione. E quei pleit, in tuppe non spuspe in pleit tudest, che non sono conosciuti, è oz, sco vormund, bevormunden, ni mündig.
0: Interessant, da was er puspeisch, gut chillt so lungatz en kolias en kun loter ischans niesa saverci mundi ubagna mogn existen konzont an sur Silvane sur Miran, schu vei lora notras regions.
2: Per bravuagna hat es tausil mueng, ke munta quai soletta mein uaul en baneu, also quai kinsrien, per so Silvane

0: RTR il martedì da lunga las 10 mesa ci allegra schon da questa sera.
1: Il calendar.
0: Un tip per questa sera a Lyon, il Museum Regional Sur Selva è culissa dalla prelezione scenica per romanzo Madame Montouchi con Angela Colemberg e David Flipp. Els sa schluiten in differentes rolles e sa vicinen melodica manch alla Madame ni forsa tutegna bec. Ci era la bella donna misteriosa. Kella ed otras domandas vignen respondeidas questa sera antil Museum Regional Sur Selva a Lyon. La occurrenza anceva alla soc e na ulteriore presentazione Madame Manch Pushpe a Lyon è sonda alas cinch.
1: Il calendar.
0: Fare neda in sa cecenzo forse anche mai facci.
2: In cinci vin cul velo chiua. O schon interessa la notera.
0: E na safari da Muntanellas, e na occurrenza domanga seira an Sursees, discurinza surt Londer an pacas minutas.

0: Bravo Hits, 11.90, Ace of Base, All That She Wants. Pigliagna peda per letteratura in til radio.
1: RTR Impuls.
0: Il santizza l'impuls da Hanna Fluri.
2: L'an passò, sol già visò un spievel de champagne per l'anniversari. A posto in piccin, ci spò pigliar con sé in noi ci svò. Pel solit ven quist spievel però drovò in la posta da caffè. Ora sin l'opcia, col scondums sulla balustrada, guardant vers ils bösts a l'ur de l'urt. El sta salda e spetta. Tut in una volta, ozl il spievel ed observa col ciosa in la distanza. El scut c'è da segnir, c'è egia giust vis una cratchla. C'è quella sai afficcerera coincitet. Pleng bramma, a muessel in noce luce a zoppa. Sün sie telefonin o l'un'app per chatterar c'è cent ci tocce der c'è nuce. C'è que sai alla cana. Permetto non tot quist uccels un po' simils. E bat però, c'è respetuosa fin c'è il prossimo smuessa. Cur c'è guard tres il spievel, vezzi eles grigias ci sbatten da vos in frustier. Poc più tard, un cif sciur ci cucorta entre le foglias. La baretta naira. Ella ha un cent fitch melodius, ci comenza tuot da bass e diventa via più da dot. Per part imitescle era il cent da dot su cels. Ella muessa una granda capabilitet da s'adatter e tuoce con que tir sa spezces las più de rasedes in Europa.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: L'Ospital Regional a Ion duai mantegnair la partiziun da parturir. Ad en el Valais pudess ils proxims dies rumpergiu in a partel glacier al Weisshorn. Jeles Indisch, per vus al Mikrofon Maria Fieli Biengi. La partiziun da parturir duai restar all'Ospital Regional a Ion. Plinavant duaja ervinavant esser possibil da far operaziuns durant la notch. Quai proponen la suprastanza dalla sana surselva, l'Ospital Regional e la raita sanadat surselva ad una conferenza da medias nua cals han presentà la nova convegna da prestaziun. L'ultim pleden chausa an las delegadas ed els delegats dalla sana surselva. Els deciden il 7 settembre an chausa. En el Valais pudess ils proxims dies rumpergiu in a part del glacier al Weisshorn. Tenor la Vischnanca Randa sein las barrieras en la regiun e las instrucziuns ex num de resguardar. Per qualches movimens del glacier pendent en el ost al Weisshorn sein actual mein markanta mein pi ferms e pi schwelz, sei l'interval de surveillanza vini augmenta, uscia la Vischnanca en el Valais sura. A Randa ai già il 1991 da una crudada da crappa gronda. L'economia svizzera e l'on passà cresci da più fitch che finus pensà. Scolas cifras las più novas dall'Uffizio federal da statistica BFS Mussen saia il product interior brut cresci per 1,6%. Il secretariat a Stadi per l'economia SECO aveva sco ultim stimà una crescienza più bassa da 1,4%. La ragion che l'economia svizzera cresce a constante main sai surtut il consum e las investiziuns all'intern del paiais. E nus già in all'exterior. A Haiti an comembers da banda la noc passada mazzà en una vischnanca al main 20 persunas. Var 10 kilometers dalla capitale Port-au-Prince, eines delinquents attaccia il center della Vischnanca ed ein da fiu a pliras chases. Tenor differenz rapports de medias sein tra las attaccias venge fin 47 personas venides mazzades. La polizia aia pudice acciare na voz ils attacciaders ed aia puspesur pia la controlla della regiun. Schilz comembers da banda ein cun l'acziun volis enricir u engrondir lur influenza ne becian conoscent.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzi pudessi il local mandar plievgia, las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 19 gradi nel Valrhein.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ha da un accident nel tunnel dall'Isla Bella. La via è serrata in oma due direzioni tra Rota Bruna e Rehanau, il traffic veng svià. Il pass dall'Alvra è oggi durante il dì serrà per via della vursta construzione, in adatna gin sviament. Era da maun e pushmaun il pass per via della slavur serrà dalla oggi fin das cinch. An Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Bovas.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Che ressentiz vos outers, si sentiz quella voce

0: e una certa quietezza, reflectescia ella in certo equilibrio. Equilibrio in tiglia vast senna del pleto in una gronda montada per Paola Mia Cadonau. An connex con la domanda c'è gida da catariglia senda la veta dei ella.
1: La creazione per se sette è in processo che creazione anche viene di più da tir a quel punto. Che sono bugenti come me, che vai a bugenti che sono, e che vengono.
0: Degli essere in armonia con la sessa, racconta Paola Mia Cadonau in tanchella mezz'ora. Al microfono Sergio Guecci, Allegra.

0: Ella è nascida a Tusang, si mamma Martina cerceva in lì alternativ per lascernirsi il mondo sia figlia. Ella è nascida il prim da maggio il 1999 con nom Paola Mia Cadonau. Ella ha fatto la scuola da talenza senna musica a Lyon, che il cio allo manò ella a 90 turic, che il marcea ci è davanto il Davos o Chons il Dacia per la musicista e cantadora.
1: Io credo per me è più importante di in ven, di cheo, di non avere sezze gran, essere più anonima, prendere anche conoscere le più leut che fanno il medem scoglieu, che muosna mie nuove direzioni in quel che faccio. Dosa sono io scionda più o Chons a Turice, dosa sentio che il niene vos, e io sei che è importante per me, also buon niene vos a sta, aber a dine per spie essere cheo a plagiato con quella. Sento a dine puspei che vai schon in giù sin ruau sco cheo. Slega le da di un pilon schna ven, che chi è in a miscede da tot.
0: A Turicia la Surselva in che gli abbecciangla destinazione finale in so ir probabil Zurilz con Feinz, Paola Mia concedaci la Svizzera Porgia becciavon da Horizont per sa sviluppar enten la musica i seia nia stretch ad ella in a destinazione ci corrisponda a sis giaveis so ella piglia a Meira ella les irve sen l'insela.
1: C'è un merlosa cica success in Svizzera cibo. Ed io giovi già che in Svesarver lente gli Horizont. Io sai che dat mega, mega coole bands e sci coole talentate gli eut che fan mega interessant urten che vengono buoni in Svizzera per che esco un tic minia stretch. A mi venissimo in esperto che minia stretch in quel slogan non che ho son e di avai il sentiment che ho son in questione che sono è un se senti bene e non è un pigrom mercato e quel che avai dicevo anche io quel che indica stretch in Svizzera è musicalmente quello è un totale altro also leo se tratta si bia per la musica si bia venia da leo e di io Ich will sie mir dann prendere den Knuschel der Szene, Leo, die sei, die sind irgendwie kurios. Die sei, ja, neue Leute, die Lubran zusammen, neue Leute, die Inspiration. Forse eben, so nach Konzert, Leo. Aber es geht schon, jetzt, weil du selber spielst, ist in Beadig, ihr Mann zu implementieren. Ich weiß nicht, zum Beispiel ist auch nur ihr Mann, check ihr Fetch, also hat er eben kein Produzent, aber ich mir schaue, check schon bei
0: Paola Mia ha dann tante Plans per sia veta artistica, per saver svilupparve navant scu musicista e scu persona. Paola Mia Cadonau racinta anche da dena experiencia da stat faccia con un buon cumarat. Che gli an pac moment.

0: Paula Mia schreiva canzungs con bungas vibrazions e harmonias. Da sia plema son dantanter nascer temas in popi critics.
1: Ja, vai bia discussions con amici ed amici che fan e musica. Chi viene di ne puspet il punct, chi scrive in canzun, che fa mal a cici, ni che fa vilaus cici, ni che viene in no.

0: D'esser in harmonia con la sassezza è essenziale per Paola Mia Cadonau. Parte da sis equilibri è il essere intorno a comarates, amiches, comarats, persones ceres, cienes, cu vitamina positiva. Questa stat o Paola Mia savia visitar sis comarat da adolescenza e con scolar Matiu de Funz in la Val Frisal. Per far musica anzeman.
1: No, per trattare il mince di vita quega, è mega, mega, mega bi. Ed noi siamo proprio, noi siamo cresciuti insieme, è una mega importante onza, se tu sei dentro, tu di stredi, sei forse, mega importante onza, è einfach insieme di notte, wenn fatti musica insieme. Ed usa auch, se tu quei vasco buona ven. Mm-hmm. Quella Kollegiation, die uns wählen. Schon ist auch speziell. Ubi, der eben, da wir sind mit dir, letzte Fisch Kollegiaus, kun Gäu, jetzt kun la Natura, kun nostra Kultura, Romanche, et queros Ubi, kun Elde, dem Flanen, was, es kann was ich, sei erst gewirr per Romanche, die kommt, lebe ich per Romanche, je, mir oder Kasa, jetzt queros Ubi, dat. Weil reconnecten con la musica con Matteo è stato ubi.
0: A tornare alla serie romances con un buon comarat Paola Mia Cadonau è stata il Davos just da questa stat enten las domandas filosoficas davart il sen dalla vita ella dei
1: questa greve domanda c'è che il sen della vita per me si crea da Grezia a Sorvigni Grezia. Mhm. Das Maiteneri, so schwilupat, so ja, Maiteneri.
0: Paola Mia Cadonau, parte da nossa Emission Veta e Creta via Play RTR.

0: RTR Actual informò las novitats con Maria Fiali.
1: La partizion da parturir duai restar all'ospedale regional a Ion. Prin avanto hai ervin avant esser possibile da far operazions durant la notte. Quai proponen la suprastanza dalla sana sur selva, l'ospedale regional e la raita sanadat sur selva. Las delegadas e les delegats dalla sana sur selva deciden il 17 de settembre in Chausa. En el Valais pudessen els proxims dies rumper giu ulteriures parts del glacier al Weisshorn. Tenor la Vishnanka Randa seien das barrieras en la region e las instructions ex num de resguardar. Già ier seien rutschiu almain 3 parts del glacier pendent, da wart il volumen de questas parts na possins actual mein anc dirna gut, uschia la Vishnanka. L'economia svizzera è l'on passà crescida pi fitch che finus pensà. Scolas cifras las pinovas dall'Uffizio federal da statistica BFS Mussen saia il product interior brut cresci per 1,6%. Il secretariat da Stadi per l'economia SECO veva sco ultim stima in a crescienza pi bassa dat 1,4%.
2: La meteo.
0: Fis bun schi vets umbrellas cun vus otters il sevamats de poglia nomnada manch local anc dar plivgia las temperaturas maximalas entranter vancia 4 grazia coira e 19 grazia an Valragn duman e pushman el malgro neivlas savenz sulla lleif e ides er rastar sic.
2: Dias e traffic.
0: Sen l'autostrada A3 in direzione Sit, dat il colonnas in direzione Sit tranter Coira e Panadoz, che gli hanno conseguenza da den accident ci è capitont il tunnel da Islabella, il pass di Alvra e Oz durante il desaro per veia da lavors da construzione e dat nigno schvia meint er dumang e pushman e il pass per veia da lavors saro dallas oc finian alas cinch e an Valcala Anca resta la veia Trantermolina e Arvigo Sarada per veia da Bovas. Tanto in avanti la situazione da traffic già precaut Giavijan Bungviadi. Regordenches als 90 Rockset.

La tensión cresce. Il plagiar è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda minciadì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie dels pli bels moments da ciaccia e la saira, tramtre le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: E der letzte RTR il Mardei sto vancia las dodeschiglie processa davart la bova da Bondo o ancette na survista vanza pront per vos oter sent il news sticker online nous tignagna vos oter se seglia curaint da quel ci capeta anche kels days Georg Luzzi per sequitescia quel process c'è vigna spicia oz
1: oz va mes di seguen iz ulteriurs pledoies da d'un collaborator dell'uffici cantonal e dus collaboratori del Comune di Bergiaglia. Tanto da adesso il plaidoie della Presidente Comunale da quell'Eada, Anna Giacometti. Curce questo un tras an tutti i cinque ciusati a munia della possibilità di torposizione in forma di una replica. E ora seguiamo il plaid final. Se quella lo è fin già otto per domani, quai restiamo aperti. Il giudice regionale Malegia ha informato che la sentenza viene comunicata il 4 di settembre.
0: I vo per la domanda se il responsabile avesse una studia sarare la sendas da viandare in la regione perché ci vede do musa mainz per una bova possibile e savezze perseguitare che il processo via newsticker online rtr.ch sarò ir in tema o sent il magazzino da mazde a partire dalla sadodash.

RTR accompagna vos auters eglia mardi an 7 minutas eilas 12 puntual piglia magazzin da mazde Tobia Faler e Olivia Christen surpeglian. Tant da me piglia momenta lia microfone sto Sergio Guetsch. Giaveis buon appetit, finiam pitart.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: La partizione de parturir all'ospedel da Lyon des Nir Salveda, la sana sur selvo dit oz, scu e perce. A Puntraginia es ien avent oz il process contra cinc accisos ziava la catastrofa de Bondo, nus venz als details. E l'ura voce oster nus rencia pa la Madame Montouchy.
2: La Madame Montouchy era una donna misteriosa che aveva maritato tre gare, cioè lo deve dire in ambivalenza, discussione su chi era quei e chi ha la propria faccia.
1: Questo è un touch di Wolfgang Andrian, che si può riguardare questa sera a Lyon, e la quinta di chi c'è il touch a strada e chi c'è la Madame Montouchy era per una donna. E per emozioni, voglio un po' più tardi in nostra emissione.
3: Quei mi stanno reazionsgriff a ne su stau mai mi stanno, che si va schon mit la Frieden tecker gai. Aber es ist ein super Wichtlander aller Runde, die reagiert tut ihnen sehr emotional.
1: Janis Lutz ist ein jungen Golfer der Muster. Ellen Squinte, das ist ihre Passion per quel Sport. Mein Name ist Tobias Faller, flottet der Gleisend. L'ospedale regionale sur Selva Lyon des mantenere se partizium de nascentes, qual o contra l'intenzione del Chantum. L'ospedale, la sana sur Selva e la rai de Sandet sur Selva, em informuos la publicitet, scuce qued essir in avent col provvedimento de Sandet in sur Selva. La Selina Chistel rapporta.
4: Il Spital Regional sur Selva due Vinavon resta in spital acut cum provvediment stazionar a Lyon a cum mantenere la partizione de parturi sco il managi d'operada noc. Ascian ils responsables de la sana sur Selva, il Spital Regional a la reit de sanadat sur Selva informau ad ina conferenza de medias. A cajun de quella han els presentau la nova convegna de prestazione che compelle le spurgides de totes instituzions de sanadat de la Surselva, sot il tec de la reit de sanadat Surselva che valen avend il gener 2027. Il Davos pleide in causa davart la convegna de prestazione an las delegadas ad ils delegai de la sana Surselva il 17 settembre.
1: Da Lyon medens in Engia d'Ignota, a Puntraginia vo in avent il process per vide la catastrofa da Bondo avent 9 ans, che vo per la responsabilitet per la mort dat 8 victimes. A Cisos sum 5 persumes, qued eran dal 2017 a persumes in differentes funcziums del Chantum, della Ginencia Bergiaglia o scu experts. Trentra als a Cisos es er l'anteriura presidente comunela Anna Giacometti. Al Georg Luzzi rapporta.
5: Ils plädoyers duren püsses urs, ils jurists, los singuls mandants, nüssen ora mincia possibilità, declaren in detail mincia telefonci des nüfat, mincia mailci des nüscrit. Mincia se züde vengen analisada fin a til detail, iva pres per als jurists, per argumentare d'improvar da dischergiar alur mandant. Ils plädoyers es concentration oravan tot su nas decisions cia la commission da prival da quelle ada a trat las ultimas dusefnes in avost, avant cia la boda es propcia nüdeo. C'è una simile boda non sia previsibile, c'è l'expert indipendente non ha voluto in andare la situazione, ma ir c'è il sviandanz che sono morti la Val Bondasca sia nizzaint consciente manci un privil. Quist, un per exempel, il singolo spledoies. Il spledoies, d'una notte tutta di, davo an tozza muneada la possibilità da tor posizione in forma di una replica.
1: Al processo es terminò su maximil mensch 3 dis, la sentenza des nir pubblicida al 4 settembre. E da Puntraginia guardando ossa si somma il valais. L'opu des romper giù una parte di un vadret. Les autorità sum allarmedes. L'Olivia Christen als details.
6: La situazione al Weisshorn sur la Vischnanca Valesana Randa resta tendida. Irens ha distacciato splire sparz del glacè e ha da almain trai sbuvades alla Vischnanca dic sin du mondo dell'agentura de novitats Kisten SDA. Per quai alla Vischnanca da Randa decis d'augmentar la sorveglianza e pudes dar ulteriore sbuvades ils proxims dis. A l'urdel vici han as autoritats fixa in a zona de Privelkins na po ad interim bitch entrar. In avion de la Suisse, che era in via da Chicago a Turicia, a stumidar la route de Sgol ed atterrar ort programs in las Azores, la gruppa d'inslas en l'Ocean Atlantic. Per vidi una savur chimica a bord all'equipe facin clom d'urgenza, ha dici il CEO de la Suisse, Oliver Buchhofer, avant las medias a Turicia, la ragion per la savur che en neang bec sclerida. Cinci passagiers ed inco membri d'equipe en its preventiv, meinter il medi, per vidi rida ils l'armans malessere mal il ciao. La Swiss volang oz transportar las 238 persunas che eran a bord sena vos en Svizra. Sventrina Stad cun undas de cialira e secira pretende la partida verde Svizra tranterauter kins stiafescia in secitrat de stadi per la protezione del clima. Avant las medias a Berna alla presidente dels Verts, Lisa Mazzone, criticia che il Cussel federal e surtout il ministro dell'ambiente Albert Rösti saia passiv. La cialira e la mancanza d'aua ha in periclità persunas cun basen de protezione e l'agricoltura ha agi grondas perditas per la raccolta. La Ton vuole partire manare nel Parlamento federale in una debata urgente davanti la secira e la cialira. L'economia svizzera è cresciuta l'anno passato più facile che quinta. Il prodotto interiore brutto è aumentato per 1,6% comparato con il 2024, ha comunicato l'Ufficio federale di statistica. Il segretario di Stato per l'economia secco aveva quinta con una crescita economica di 1,4%. Crescita dell'economia svizzera l'anno passato soprattutto grazie al consumo delle cesare private e le investizioni all'interno del paese. Bain alla Svizzera exportata più che importa, però en ils imports augmentats più ferm che ils exports. A Basilea vuole la polizia impedir una demonstrazione pro-Palestina, bec l'ubida che è annunziata la sonda. La demonstrazione con il titolo Death to Zionism, pia mort al Zionism, na possen ins bec l'ubire per quai prendien ins misiras, a comunicare la polizia centunala da Basilea. Tenor las autoritats contrafa la demonstrazione planizzata als drets fundamentals, per vid als appels explicits alla violenza. En la comunicazione della polizia ha il nome che la comunanza di Dieua doaia sa sentirsi gira e quai da tot tempo.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Madame Montouchi è un tocco che può ricordare questa sera a Lyon. El tratta da una donna con una biografia insolita che ha vivia in Gerslös, trent roter erin sur selva.
2: Allora, nei tornai da Bordeaux, a Sagogn, lei ha imparato a conoscere il secondo uomo, qual era un hotelier a Firenze, ed lei lo puspe ida el jester, ed ha maridato l'Italia la terza gana.
1: Dapù della Madame Montouchi, ans quinte l'autur giusto scoprosem. E più tard, mudens dal teatro sulla piazza de golf, Janis Lutz, dice da sezves, che sei un perfezionist.
3: Coi stato mia, zers moment zente pois, quoi se muosse in qualche tot qualche vendeche mi del coach no prendo gas cisco critica abbia esso mio meglio lesse di
1: de ses ambizioni sulla piazza de golf udins de più in un per minuto ed ora se guardenze in ciò sulla situazione del traffic e sul sviluppo dell'ora in grigium
0: la meteo.
6: Il suentremezzi dati nella mascheide da sulegli nivels in sto quintar con uradis locals. Le temperature maximali sono a cuire tra 24 gradi, en sur selva 30 19 e 23 ed en legge di notte tra 19 gradi. Da maune giev gesi per gronda part sulegli fe sic, malgra in cins nivels, divin puspe pli ciaut, la mesemna ponin squintar a cuire con 30 in gradi quai, grazie al favun.
0: Vias e traffic.
6: Per il lavoro di costruzione sarà della via del Pass dell'Alvra, tra il Crapalfi e lo Spizzi, qua infine la Saira e la Scinci, in adatto nel Ginge, via Ment. Ed in Valcalanca resta la via tra Molina ed Arvigo Serada, qua per via da Bovas.
1: A Jonas poi ragordere in c'è fin la fin de quis mais al Teater de Stet sur Selva. Sul programma sunt trais produzions ed una de quelles es una prelektion per romensch. El nom Madame Montouchi, scritt al Tötscho Ulf Kandrian, prelet vegneldet Angela Kollenberg e David Flepp. La Lise Bertocco discuria con Ulf Kandrian sur de sia Madame Montouchi.
7: Per Ulf Kandrian è il primo gà kinde ses teatres vemusaus alla pubblicità. Ils dus actors professionals, Angela Kollenberg e David Flepp, scuvieren durant una buona ora ils misteris della Madame Montouchi. Quels ane facere un patesta agli autor Ulf Kandrian.
2: La Madame Montouchi era una donna misteriosa che aveva maridato tre gà e c'è lo deve dinetic. In ambivalenza, discussione su chi era quella, chi ha la propria faccia, a nuova venida.
7: In massa misteri spia intorno a quella Madame Montucci che aveva il prenome Mengia. Veniu sinella e Ulf Candrian per quei che una fotografia penda in industria a Sagogne non che l'autor è ecco sì. Ma proprio è il venius chafaus della dama misteriosa quella surpreu in lavoro scientifica per un hotel a Flem.
2: Also qui ci menza dau con una domanda della famiglia del Schweizerhof in Flem che aveva brevs per romanci. E di avevo un c'è da transcrivere quei per quei progetti in codice vai lo realizzare che qualcuno breve se lo proprio dat ella descrittas e lo vai asco se vuoi combinare a vai giù da pli informazioni tutto in azzurro sia vette che l'aveva scritt a sia amici che abitava lo al Schweizerhof da quei temps.
7: Con le ricerche e gli autori venivano su in quale storia della donna misteriosa che nascide il 1867 a morta zu Kuhlsons 1930. Ascia sai lo sei in teg de pli dils treis mareus.
2: L'in prim spus che la maridau lezzera, con lezzera lì da scola, lezzera du sons bivels che la, quella leccia lo bu funzionau, a lui ne tornai da Bordo a Sagogn, a leo a ella lo imprudu in conoscere il secondo qual era a hotelier a Firenze, ad ella lo puspei ida el jester, ad a lo maridau all'Italia la terza gana.
7: De pli dils treis omens è denton bostau di Rui. A quei è una locca che Ulf Candrian aggiude sarà fictiva main in sia drammaturgia. A scea al dau a mincia spus in agen caracter. Il prim spus, il John Rist Schmidt de Sagogne, che è emigraus con la mengia a Bordeaux in Francia, descrive il autor a scea.
2: Quella è una rolla intiga ambivalente, quel è da dina vart carezzont, da cella vart è l'entic il patriarch che vuol menare quei hotel, tutta una famiglia, quei intigin tip che in sabo del toccia fa.
7: Spus dus era John Rist Candrian Orions de Sagogne. El veve in hotel a Firenze ed era, tenor gli autur, in om con temperament del sit. El toc tuna quei ascea quell'entau per l'emprima gala mengia.
8: Buongiorno!
9: Buongiorno, cosci ad ampliare vos giovis?
8: Ho sono mios per prendere un caffè. Per prendere un conoscer vos, mi fa piacere.
9: Mai?
8: Già bene, avevo raccomandato da fare conoscenza con voi.
9: Ma vos, se vai son che son riformata?
8: Io sai, ciò che avessi un ottimo suo interesse per vos, donna Schmidt.
9: Che sono io per tutti, mingia.
8: Mengia.
7: Ad ascea è la Mengia ida con suo nief spus a Firenze. Suenter la morte di John Rist Candrian è Mengia l'umarità dell'Italia con Dr. Professor Pietro Montucci. In om un pau dubius cadenton dauedella il nome conoscent della Madame Montucci. Il toc Madame Montucci scuvira in un altro misteri davanti la figura alla vetta della Mengia Schmidt, Candrian Montucci. Le ricerche del toc ad enton esclareu in qual malcapiencia scopre esempio quella della fotografia che pende a Sagogne e l'Ustria.
2: Quella via decina della fotografia è quel probabile la mamma di Della, che fa da più sen che la fotografia di Della che la preoccupa sia mamma, che era morta Baul, teneva sì quella e che lo ida neven sia la fotografia stata a Sagogne.
7: Madame Montucci si ferma os denton al Museum Regional sur Selva. Leo dati in a trocca della quale il actors David Flepp ed Angela Kohlenberg scuvirano in qual misteri della donna de Sagogne, Bordo a Firenze.
1: Al touch vemo so quita saira la soc a Lyon ed una seconda volta in Sande ci vegna al 29 Wurst il Rand al Theater de Stit sur Selva. Dals impissaments surda Madame Montucci in zosa talas balas de golf. una balla de golf tratta in andret da d'un profi, quella svola senza problemi sur 12 meters. Golf ha in grigium una lunga tradizione, una delle prime piazze de golf in Svizzera, dava qui già dal 1891 a Samurezen. Due anni più tardi si fondò il più vecchio club de golf della Svizzera a Samiden. Da spetto c'è golf, ti la spiorta de sport in grigium. E quella produce ad una dei suoi talenti giovani, per esempio Janis Lutz della Surselva. Il Giancarlo Candinas ha incontrato il Muster.
10: El a Jo Jones e il Muster ha scelto il ball da golf, lo sa qual sgula lunch, fece lunch.
3: In media, con il schlager più lungo, è in media 260 metri, cioè il gol è 260 metri.
10: Janis Lotz è in suo elemento, il sadisch cuore della sua grande passione. Ed è un pifet, scelsa essersi il platz de golf. Ad al scavazzins che caratterizzation è il scogliugadur?
3: Ambizios, les di che ho in una disciplina, ed mordius.
10: A scioil sur Silvan che sa od actualment il meirs 10 golfists in Svizzera e la categoria ujoc. È un sail den ton bodi di casa un minchi di mol sport de golf. Al moment fai l'on al gimnasi all'autoron matura. Tutina. Golf è venuto da vasons ad ina più importante per Janis Lotz. Quel sport che el descrive su un dante main.
3: Io, quel bivi di quel sport che quei dina in combattere contro se sets, ti has negin che ti has da la colpa sul plaz, ed io sono fascinato con il sentimento di toccare una balla più o meno perfetta e se vede fare quello più e più sovente.
10: Dopo il primo golf, alcuni si hanno da Jones. Dice che è semplicemente stato un hobby che lo faceva durante l'estate. Ma lui?
3: Qua c'è un 3 anni, l'esso di il terzo anno, che ho ai se fa niente che ho visto, forse tutti non hanno un talento per quel sport. E sono in mordius. E sentivo che ho fatto esperto di loop. Aber lui aveva un cuscino, lui era in la domanda che io cosa fa. Lui aveva tutti deciso di calare cuscino tra le scuole regionali e la regione.
10: La passione per il sport e il golf è più grande. Oggi trainisce il Treustock con 4 gare di amna a Domet, lui ha il 7 turnier in Svizzera, in Terra Tudestia, e in Inghilterra è il Schonstaus. A cui tutto spiega il gimnasio. E scioglie soia un po' un atto di balanza dentro scuola e golf. Ho detto in un modo mai, Jamnes, che il soia di plis il plan di golf che in stanza di scuola. E il vede denton al sostegno della scuola.
3: Io ho un deal che si dice le note con Stettien che qui, ok? Ma se io sempre le dico su ne, tutti non te ambiziosi a scuola, vedi lo buo, pugliene si dà bugare in una super nota.
10: E se il plaz de golf è il fatto in quale scuola di voi ons. Am preubiaso del sport ed è sur de se sets. Tecnica moin so gela dina staus ferms. E la denton realizau con importante che la parte mentale è il sport de golf. Ad el juven coi spellplaz in tibro seuvel a em preu de tenere mi stringles emozions.
3: Io musavel in rade pli, aber coi au stu un brenner de musa pli pauk. E mich ton in palca stu. Aber quei mich dann Reaktionskraft an der Suchstau mei mich dann, kins war schon wieder Frieden ticker geil, aber es ist super wie Londra alle Runde, kins reagiert tut ihnen ticker emotional.
10: Per se miura a vini pi ferm sel ciao, le vura alle scioia è schon insieme con un trainer mental. E ciò che gli di el, o in exercizis de flat. Ed è ipnose de sport, a gli el schon faccio. Schins auch der Quoi sentin se, che Janis Lotz è un po' in Perfektionist.
3: Quoi stade mir zuerst moment sehend dabei, quoi se muss in quoi che tot quoi che vendeche mit del coach no, prenu gas quoi zisco kritike, aber je schon mio meio lesse di, et gewes lo dina spert in Jubai wieder mai. Esche dun in a feit buona onda nisch jo gudonja

0: avel la proxima frida bot patrasiar schon vil resultat chei che et io ha lu sentiu golles do as ruas nes che vnevel gervus et ha chon schau duas tres fridas sin plats.
1: La fin o el tutina vnius tierts. Je quels moments che giden sin so je voia. Al so Silvan siem ja dine carriera de golf. A vol prender pass per pass.
0: Mir fina mira fosse di als proximons via l'America es ve dallo college golf schinum nau. Quo fos hier in grand pass, aber in pass ca porta lu forse mai ne che lesi indi.
1: Per quoi lavori anis lots. Che di den tone?
0: Al sport golf e seguire mia passion lesi di pren a mia vete schon ein in grande part, aber tocca de rose on din mai juk. Ed di vezos bo defina mia vete. Ci vein de vivere de quei in die quei fegbi, aber golf is hier bo tot a mia vete.
2: Janis Lutz, un giuven talent de golf in Surselva. Al Giancarlo Candinas so discuria con el. Vos weiss odi al magazin de mesdì, quist mardi al 25 avuost, responsabla pel contenia Selina Chistel, l'Olivia Christen omis insemble presentò las novitets, mia nom Tobia Faler, in avent una pacifica posta de mesdì e scese sentia l'andervi. Un buon appetit!

0: Mardè, il è las 12 a mesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Festival anniversario in compagnia da RTR. Al microfono Sergio Guetsch, lascia gustare le storie del 25 d'agosto. È il dedo anniversario da Silvia Wittmer a Santa Maria Valmüstair, la giubilare festivescia il complion da 90 anni. Ciara mamma, nona e tata, per teis 90 l'anniversari at gratulain da cor, giavijain sandà fortuna e bel melder per l'avenir, un ston grazia fic per tut quai cia tu fas per nu, la festina sarà ilura in sonda. I gratulation Nelly con Aldo, Flavio con Anita, Chiara e Dayan, Vanessa con Martin, Cedric, Bruno con Tania, Sofia, Leoni, Gianluca, Eva e Zoe. Gratulation da tot cor oz pil 90 anniversari da Silvia Wittmer. Il regal da musica è in hit dils Jauers, il vegl ciaciader dal Wat da Tamangur.

0: Tunga schon un po' da salezza da ciaccia sarò allo a partire dallo trem da Puspè anti il nostro programma da radio curaci la ciaccia anceva Puspè ilz Jauers esto ozziglia giaveis da musica per fare un plagiair piglia 90 l'anniversari da Silvia Wittmer a Santa Maria Valmüstair. A Degna Bell era da poter regalare il coupegn da RTR telefonò o oz Regula Mognetti da Rabius.
1: Io le sgratulate mia figlia, la Loriana Mognetti, che sta di Oquera, ha giurato della tutto bien, che mondi vinava un bench con toccando co, la gaudios momentan di Sicilia con suo amico, ciao.
0: Ragion, hola, il auguris, piglia 32 aval da Loriana Mognetti, e con che il ernia procuroci ella, survin ozil cupegna da RTR. Giavigiagna, bler, plagiere, venavant, bellas vacanzas a Sicilia.
2: Danus? Danus?
0: Per ulteriores gratulazions inclusiv era giaveis da musica 0800 20 25 30 i savez scigliò ir termetter auguris per WhatsApp 079 200 70 07.

0: 0800 20 25 30 per essere parte da quella emissione da gratulazioni. Si vagna una auditora da scuol. Hai il telefono allegra Seraina Planta.
1: Allegra mai.
0: A chi l'essere sgratular?
1: Ve sen gratulare mia biadia. Ci vien a 15 e la nom Leandra Palmer e sta ora Ramos. Ed ella è una chiara matta, una furbata, ma una chiara matta e la viene ad una del sia fare la visita. E lei è di pesare tutto il buon, perché c'è la grande, grande somma se la lei in un non in Nuova Zelanda, a stare un anno e dire a scuola e quel bel ci sa uscire in bocca.
0: Giavesanci che il garteggia ci che il semi va a navigor per Leandra Palmer da dir e non agli ester per amprender tranterotter er il lungaccio se esco ci in se conosce era da d'otras famiglias am scu am vigna festivo a cilia anniversari da Leandra Palmer.
1: Ma al BAP is disperare mai occupato questa sera e la sta col BAP viramos. Il resto della famiglia è più da lunch da 20 e ella viene pronò con una mia e loro fanno una buona cena ed una torta e qua è buono. C'è il punto da volo alla fine della festa.
0: Allora Leandra può zalegrar a mince cancer da questa sera e parella vanza ir son pronti il giaveis da musica e in tetel da rastò treise che lo è motiv seraina.
1: Sì, qua è una band che ha pur giusto tutti registrato se crei due stocks. Questo era il primo che non temp e sono treis musicanti e tante rote riserse sbap ci fa musica. Il suono era il chante era in Cinamo, su qui il chante era Moncinotter, ma il Fabler musica e Leandra chante Erient e chante Erconsesbat e Las Giurogust.
0: Sen Giaveis piglia kinderjava l'anniversario da Leandra Palmer, Giavisagna, tot bun e questa sera in una cola festina sarà in una planta.
1: Grazie, Fitch.

0: Sto treis, il giaveis da musica piglia kindeschava l'anniversari oz da Leandra Palmer a Ramosch. In a giubilara ci abitescia an Val Müstair, po ossa s'allegrar da auguris allegra Marlene Solinger.
1: Allegra Sergio.
0: Scuola nom la giubilara?
1: La giubilara nom Silvia, hai Silvia, se tu teigli giù sul radio, se te lessi gratulare per questo 90 anniversario, e ci hai visto tutto il buono, il buono sandà, e fortuna, e tu sei in avanti, con finossa, e ci hai in gamba, tu vai ad una sulla taccia, per tua figlia, e vai con l'auto, e la esamo sul bain, e... Te l'hai già visto una bella festa per il 90 con la famiglia.
0: Ok, la facciamo con la musica da Beatrice Egli, insieme con Haim, vero?
1: Haim, so schön kann's leben sein.
0: Sì, allora, già vicenza, buon divertimento alla giubilara con il Giaveis da Musica, il auguris da Marlene Solinger e ven avanti una bella festa d'anniversario. Saleitz an Valmüstair, Marlene Solinger.
1: Grazie, Vic, Sergio, arrivederci.

Una ulteriore giaveisce da musica oz per nostra giubilare a Santa Maria Valmüsteir Silvia Wittmer. Ella complanesce il 90, vel Beatrice Egli e Heimweh on procuro per quel cincetch musical.

0: Gratulaziuns a Zilza Vangia Cincia da Vost, Giavisagna, nossas giubilares e da nossa giubilars da Dots, ven avant tot bung, bels anniversaris, galdi il buffet da turtas e vagna antiglia frataimp survenia ulteriores gratulaziuns pigli anniversari da Silvia Wittmer da Santa Maria, e la festivescia ozilia 90 complion. Ciara Silvia, per te 90 l'anniversari ta gratulain giavejain be il bun fitch buna sandà blera fortuna e bainstar ciara Silvia sajamo che embabes temps che vain tegni io Martina e las bellas festinas in buna compagnia na bleras malavain bler podu rier contai. Una bella festa in sonda giavejain Angelina e Zeppi, on era pensovet l'onder da poder gratulare oz a Silvia Wittmer a Santa Maria.
1: Der Hans Jakob

Sche dat forsa novs calzers pigl anniversari per che bec new shoes Paolo Nutini e sche vessas erank gugent gratulò oz pil zons savez far che il con telefonar ant il studio 0800 25 30 ter meter auguris per WhatsApp 079 200 70 07 Ivan Anktimp.

0: E tarlets RTR il mardè con gratulazions ils 25 d'avosti vagna agli telefon e na gratulanta da Ramosch. Allegra Mengiafila Luzzi.
1: Allegra Sergio.
0: Ma due persone spon s'allegrarosa.
1: Hai. Una è Iris Neff, quella complice e non l'esserne per esserne più veglia né più offna. E tra i 44 anni, e Sonia Andrioletti complisce 63 anni. E giugiare tutte le due, tutto il mondo, in bel di anniversari e di restare frisce di sana.
0: E vagna pensò da poter fare un piacere d'anniversari con la musica da Pauline Notclà.
1: Preciso. Engiadina.
0: Engiadina, per Iris Neff e per l'anniversario da Sonia Andreoletti. Facenza quel piacere, salezza Ramosch tot bun, Mengiafila Luzzi.
1: Grazie, Ficci, era vuo cuore, sta bene, ciao Sergio.

0: Nun amblidabel e restarò per adegna Pauline Notclà Engiadina per dus ulteriores giubilares da Dots Iris, Nefara Mosch e Sonia Andreoletti a Tavò. Antiglia frataim poglia do auguris per a nostra giubilara a Santa Maria Valmüsteir Silvia Wittmer. Ciara Silvia, per teis anniversaria ad grotulain da core giavgiain tot il bun con Sandai Fortuna, fa una bella festina e ialda teis di Charles Salutz Uali e Claudia Grant Manachal.
1: Per vos

0: RTR il mardè an 6 minutos egl legnamesa. Grazie per esser stos a nossa compagnia in Zaciccio Oz anniversari. Po osa puspe s'allegrar Leandra Palmer a Ramosch, survegna entradas libras piglia bogna in giardina a scuol, giavijagna blera plageir, bunga divertiment, las entradas vignan termessas per posta. Tant gratulazions per oz, agli microfone sto Sergio Guetsch, giavisce una buona continuazione da quel siva mazde.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre Verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Christa Soliva.

0: Las novitats ter RTR.
1: La partizion de parturir a Lyon doit venir mantenida e din avion de la Suisse a studiat rar ort program sin las Azores. Como dus les temas oz las duas, miu nome Olivia Kristen, buonasera. La purgida de l'Ospital Regional Surselva doit restar la medema sco fin qua in ospital acut cun provvediment stacionar a Lyon e cun mantegnair la partizion de parturir sco il managi d'operar la noc. La Sana Surselva, l'Ospital Regional e la Raita Sanadat Surselva han informat oz ad una conferenza de medias e presentat la nova convegna de prestazion generala che vala da 20 gener 2027. Quella compiglia tutte le purgidas de tutte le instituzioni de Sanadat de la Surselva sotto il tetto della Raita da Sanadat Surselva. Il Davos plet in causa anni les delegati delle delegate della Sana Surselva il 17 de settembre. Il direttore dell'Ospital Regionale Surselva, Markus Fischner, bec plien uffici, quel presidente del Consiglio d'Amministrazione, Gerica Thomas, conferma sin du monde da RTR quai allure della conferenza de medias de dots. La ragione per la separazione saian differentes vestes quai che pertoccia la strategia. Markus Fisch era entrato in ufficio il 1 dezembre dell'anno passato. Ora è in sala cerca di nuovo direttore o direttura dell'Ospital Regionale Surselva. In avion de la Suisse, che era in via de Chicago a Turic, a stumidar la route de Sgoli d'atterrar ort programs in las Azores, la gruppa d'insles en l'Ocean Atlantic. Per via di una savur chemica a bord, all'equipe fac in clom d'urgenza, a dice il CEO de la Suisse, Oliver Buchhofer, avant las medias de Turic. La ragion per la savur neang bec sclerida. Cinci passagiers ed inco membre d'equipa en ins preventiv tal medi per vida ils larmans malesser e mal il ciao. La Suisse vuol angots transportar las 238 persunas che erano a bord se ne vos en Svizra. So entri in stat con undas da cialire e se cira pretende la partida verde Svizra trant rauter kins schiafersche in secretariat de stadi per la protezion del clima. Avant les medias a Berna, la presidente del Sverz, Lisa Mazzone, critica che il Consell federal, surtout il ministro d'ambient Albert Rösti, sia passiv. La cialire e la mancanza d'aua ha impericlita persunas con basen de protezion e l'agricoltura ha agi grondas perdites per la raccolta. La ton vuol la partida in il Parlamento federale in debatto urgente davar la secira e la cialira.
2: La meteo.
1: Il suo mes di dati in amasciaide da sulegli e nivel sin sto quintar con uradis locals. Da maune si per gronda part sulegli fe sic malgra incins nivels a cui raponin squintar con 28 grads.
2: Vias e traffic.
1: Per vide la voce da costruzione sarà della via del Pass dall'Alvra, trantre crapalfi lo spizzi, qua infine la saira la scinch, in adats ne ginge via ment. Ed in la Val Calanca resta la via trantre Molina ed Arvigo sarada per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
0: Il suo entremesdi der RTR. Con sempre verz. Hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La partizione de parturire l'on doit venir mantenida e la Confederazione sostegna il zons 2027 en fin 29 10 festivals de film con 4 milioni di francs ad on. Come dus il tema sots las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. La purgida dell'ospital regionale sur Selva doit restar la medema sco fin qua in ospital acut cum provvedement stazionar a Lyon e cum mantenere la partizione de parturir sco era il menage d'operar la noce. La sana sur Selva, l'ospital regionale e la rai de sanadat sur Selva han informà oza di una conferenza de medias e presentà la nuova convegna de prestazione generale che vala da vendel gener 2027. Quella compiglia tutte le purgides de tutte le istituzioni de sanadat de la sur Selva sotto il tetto della RAID da Sanadat sur Selva. Il Davos plet in ciao sono i delegati e delle delegate della Sana sur Selva il 17 da settembre. Il direttore dell'ospedale regionale sur Selva, Markus Fisch, ne bec pli en uffici, qual presidente del Consiglio d'amministrazione, Jerica Thomas, confermasse in domanda da RTR, quai a l'ur della conferenza da medias de dots. La ragione per la separazione sa in differentes vestes, quai che per toccia la strategia. Markus Fisch era entrato in uffici il 1 dezembre dall'anno passato. Ossa in sala cercia di nuovo direttore o direttura per l'ospedale regionale sur Selva. L'Uffici Federal de Cultura sostegna vinavant festivals de film con attrazione nazionale ed internazionale. La nuova convegna de prestazione con 10 festivals de film vale per il zons 2027 fin 29. La somma resta per total 4 milioni francs ad on, ai nom e in comunicazione. La grande parte dels daners, 1,7 milioni francs, survegna il festival de film de Locarno. Sostegna finanziale survegna oltre da quai era il festival Vision du Réel à Nyon, ils disent de film Solo Tourne et du Zurich Film Festival. Il Tribunal Europeo dels Drets Humans intimesce la Turchia d'immediat mettere in libertà l'activist per il Drets Humans Osman Kavala. La condemnazione da Kavala in sia patria ha agi sur tot la fine mira de far tajaire il sco defensur dels Drets Humans an declara il Sterjanders a Strasburg. Dapil novembre 2017 Osman Kavala in prajun in la Turchia pli tard el veni condemna prajun per vita duranta per qualca el aia improvat de far cupiciar la reggenza con finanziar demonstrazioni contro quella.
2: La meteo.
1: Il centro mes di dati na mascheide da sulle gli nivel sin sto quintar con uradis locals. Da maune si per grande parte sulle gli fe sic malgrain cins nivels a cui rapon in quintar con 28 grams.
2: Vias e traffic.
1: Per vide lavoro da costruzione sarà della via del Pass dell'Alvra, tra il Crapalfe e lo Spizzi, quan fin la sera le 5 in adats na gin sviament. Ed in Val Calanca resta la via tra il Molina e d'Arvigo serrada per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
0: Und Skubrides, Hits, e sempre verts.
3: Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: Il process de Bondo è stato pli curt che speciale in la prossima quintanins con la sentenza. E la Confederazione quinta con pli paucos du mondes d'asili il 2026 che qualcuno aveva prognosticia. Come dus dels temas, oz las quater. Mio nome è Olivia Christen, buonasera. Il process de Varla Bova de Bondo è a fino a mezzodì con il plaidoyer dels advocats de las 5 persone accusadas per vidamazzamento per negligenza. Gli advocats pretenden che las 5 persone accusadas vengan declaradas non culpantes. La procura pubblica de Sia Vardi che sai vni fagge bails e pretenda in chestida de ners. Il process de la direttiva regionale Malöge, che sta a Puntragigna, accusa nianc dus dies en stai dels 3 dies reservats. La sentenza viene comunicata il 4 de settembre. In Svizzera si riducono le domande d'asilo in avanti. Durante il primo 6 mesi dell'ancorrente hanno registrato più poche 10.000 domande d'asilo, quale c'è poche scuola per il 2022, invece più a comunicare il Secretariato di Stato per la Migrazione. La più grande riduzione hanno registrato le domande d'asilo di persone dell'Afghanistan, della Turchia e dell'Eritrea. Per la fin dell'anno corrente, quinta la Confederazione con 22.000 domande d'asilo e Becco prognosticava rondamente con 26.000. Il fenadura in ils avions alla Plaza Viatica de Durich stats pli punctual, san comunicai ils responsables della Plaza Viatica. Il fenadur sa in 56% dels avions partits cum pli pauc che 15 minutes retards, quai saia in augmenta 5 punts procentuals cum paraglia cun il fenadur de l'an passà. La Società Aviatica Suisse per contra di de combatter con annulazions e datteraments de guncida, uscia naela bec fac progress ter la punctualitat, scorajun principala nomna la Suisse Laura. In Afghanistan hanno in Sdiashla l'an passato più che 1.000 persone, che in tante scuang mai da picchi il Taliban hanno da nuovo mai sorpigliato la possanza avanti 5 anni. Il 2024 avevano registrato radont 600 casi. Il più sovente hanno in Sdiashla persone per via delitti sexuali presumptivi a comunicare l'Organizzazione per i Diritti Umani, Human Rights and Democracy, con la sedia in il Canada. Questa forma di cestì draconica hanno in Sexiquiter, in Dritz der Sport, Plazes Publicas et en Prajuns.
2: La Meteo.
1: Il Centermez di dati na Mascheide de Sulegl e Nivel sind stockuntar con uradis locals. De maunesi per gronda part Sulegli fe sic, malgrainci ins Nivels, a cuira ponins quintar con 28 grads.
2: Vias e traffic.
1: Per via della lavori di costruzione sarà della via del Pass dell'Alvra, tra l'altro Crapalfi e lo Spizzi, che infine la sera la Cinci, in adatto la Gine, sviamente. Se nella Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo sarà per via da Bovas.
3: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch. Il suo intermezzo del RTR. Con sempre verz. Hits, escovridas, musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat.
1: RTL, nuo che la musica ed è

0: RTL, il magazin della Saira.
1: A Puntraginia si è finito il processo contro 5 accusati per la catastrofe da Bondo. Non sono stati i dettagli e ci si desnia di tenere il plaidoyer da Dots. La Surselva ristrutturisce sia provvedimenti sandit. Als responsabili dicono per noi che ciò che significa per l'ospedale di Lyon, specialmente per la partizione da parturir.
2: Sottolstens tu prendere la conclusione, eins ist ciao e prendere la conclusione positiva, che non sanno di insergumenzel moment, che sarà la partizione.
1: Da più della nuova struttura medicinale in Surselva udins in un per minuto. Als Schweizer droven ad una più sovens intelligenza artificiale, non svens las cifras, els aeroplans all'aeroporto Turic son partias e placios più punctuels, questa stet. El sommal Tobia Faller, già vuge un interessante emission. Al processo della catastrofe da Bondo ha durato ben 2 di invece da 3, 8 e mezzo e lì a fine con il singolo plaidoyer. I 5 accusati hanno avuto la possibilità di declarare loro vista sugli avvenimenti di avvent 9 anni. La sentenza viene più rinciatrata, quella di essere concentrata l'anno che viene, il 4 settembre. Perseguito il processo entro il rondo a Puntraginia opernus al Georg Luzzi. Georg, il processo ha durato 2,5 di perché esco e è più svelto?
3: Durante la replica non ha la procura pubblica e non ha il giurista del confamiliare svolgere il plaid per fare aggiungamenti. Non è usato, normalmente pretende non c'è il giurista o un'iada al plaid, ma quest'iada non è questo il caso. Solitamente 3 accusati hanno tutto il plaid, tante rotte erano giocometti e dite che saien finalmente contenti. C'è un capitolo, va con questo processo planeta fin, un sollevo per esse, ma è per il spartox che hanno perso un confamiliare al 23 agosto 2017 la Valbondasca.
1: Als Advocats dels accusos hanno potuto tenere oggi il plaidoyer, c'è mi dit?
3: Quai ci ha potuto constatare tots es han referit sul últims dies, vol dir, che es miu dit, comunicà, telefonà e scritt a partir del 10 agost fin pro la boda del 23 agost. Da quel temp es hai constatat che la montagna es mova. Els jurists dels singles accusats han declarat in detall mincia telefon che des miu fat, mincia mail che des miu scritt, documentà mincia se zuda. Els jurists dels accusats han improvat a argumentar che lur mandants nu sien culpables in questa cosa.
1: Con che argomenti hanno loro provato a difendere gli accusati?
3: Gli plaidoyer sono stati molto variati. Minciun è in cerca di dettagli per argomentare l'innocenza del loro mandante. Per esempio, c'è l'expertise indipendente che è stata fatta da Vopro non sia fondata a Vonda. Un altro argomento c'è la situazione in Valbondasca non sia stata previsibile. Un terzo ammaniato c'è blere scoste in regione sia in movimento c'è tutti i rischi non svegna ad eliminare. Finalmente, è stato detto che le otto vittime siano state consciente in prima e pucciate arrivate in una terribile boda. E per finire, è detto che questo è stato un evento del centinaire. Di meno, tutti i 5 giuristi dei accusati pretendono che i loro mandanti siano declarati come non colpabili. La procura pubblica di Sivar dice che si non fa sbagli e propone una multa di raps e non più per giunto come un previsto. Quali sono le posizioni delle due parti?
1: Georg, tu hast perseguito per noi l'intero processo, ihre Dots. Che tirst du personalmente per un Fazit?
3: È personale, manchina l'impressione che una o c'è la persona è proprio colpabile, che qua potesse avere grandi conseguenze, ormai tutto per le comuni in montagna. Co, dessen essere in turno comprivels della natura, si stanno forse in avvenire errore da quella, ci potessero essere colpabili se capite la loro propria alce sul loro territorio comunale. Tu hai menzionato avanti, al 4 settembre, all'ora la sentenza qui, entro il rondo a Pontresigna.
1: Al Georg Luzzi ci ha rapportato per noi del processo in prima istanza zieva la catastrofe da Bondo avvent 9 anni con 5 accusati. Trenta els l'anteriore presidente comunale ed attualmente consigliere nazionale Anna Giacometti. Pendentes deren finiots erles spürtes dell'ospedale de Lyon. L'ospedale de Lyon ha scritto le ultime anni cifre scocciones e se desni reagia, o se desni concent scuccia il servizio medicinale in Surselva desen guarderò in avvenir. L'Olivia Christen sa da più.
4: La purgida dell'ospital regional Surselva doveva restare la medema sco fin qua in ospital acut con provvedimento stazionare a Lyon e con mantenere la partizione da parturir sco era il managi d'operare la notte. La Sana Surselva, l'ospital regional e la RAI de Sanedat Surselva hanno informato oggi di una conferenza de media e presentato la nuova convegna de prestazione generale che vale da vendere al gener 2027. Quella compiglia tutte le purgidas de tutte le istituzioni de Sanedat della Surselva Selva, sotil tech dalla Raid da Sanadat sur Selva. Il Davos pletten ciao san ils delegats e las delegadas dalla Sana sur Selva ils 17 de settember. Il direttor dell'Ospital regionale sur Selva, Markus Fischne, bec pli en uffici, qua il presidente del Consell d'Administration, Jerica Thomas, conferma, sin du monde de RTR, qua è all'ur della conferenza de medias de dots. La ragion per la separazione saien differentes vestes, qua che pertoccia la strategia. Markus Fischer entra in uffici il 1 de dezember dell'on passà, o san in sala cerce di nov direttur o direttura per l'Ospital regionale sur Selva.
1: Dapü de l'Ospedel Regionale in Surselva e l'avenir dels servizis medicinals udins in la seconda parte della missione direttamente da René Eppel, presidente della Sana Surselva. E con colonia in Sosa torniamo ad altro tema. L'uscenum ne da intelligenza artificiale, quella ven trovata di una più sovente per noi.
4: In Svizzera iniziano 4 da 5 persone a casa ed era la piazza del lavoro, l'intelligenza artificiale IA, che monta in doble giada in Taifer Duzons, che mostra il monitor digitale della cominanza di interesse delle medie elettroniche. Pur meno in terzo della popolazione iniziano mince di l'IA, che è in sorto persone tra 15 e 34 anni. Il Svizzera e le Svizzera dovrono l'intelligenza artificiale becmopli per scrivere text su lasciar translare. Ma bainera per lasciar cusagliar produkts u per emprender. In Svizzera si riducessero le domande d'asilo in avanti. Durante il primo 6 mesi dell'ancorrente hanno registrato più pauche 10.000 domande d'asilo, quale si pauche scoda più il 2022 bec pli a comunicare il Secretariato de Stati per la migrazione. La più grande riduzione hanno registrato domande d'asilo de persone dall'Afghanistan, dalla Turchia e dall'Eritrea. Per la fin dell'anno corrente, quinta la Confederazione con 22.000 domande d'asilo e Bicisco prognostica oriundamain con 26.000. L'Uffizio federale della cultura sostiene vinavant festivals de film con attrazione nazionale ed internazionale. La nuova convegna de prestazione con 10 festivals de film vala per il zons 2027 fin 29. La somma resta per total 4 milioni francs ad on, ai nom en in comunicazione. La grande parte dels deners, non ad mein 1,7 milioni francs, survegna il Festival de Film de Locarno. Sostegn finanzial survegna ultra da quai era il Festival Vision du Réel a Nyon, il Dies de Film a Solothurn ed il Zurich Film Festival. Il Fanadur e Nils Avions alla Plaza Aviatica de Durich, stats pli punctuals, han comunicato ils responsables della Plaza Aviatica. Il Fanadur sa in 56% dels Avions partits con pli pauc che in quart'ora retard. Qua sa in augment de 5 punts procentuals comparaglia con il Fanadur de l'an passat. La Società Aviatica Swiss per contra agì de combattere con annulazioni ed atterraments de guncida, uscia na ela bec fac progress ter la punctualità, scoragion principala nomna la Swiss Laura.
1: Tenta las novitets pel moment, giusto sco prossim vocater nus pel ospedel de Lyon e si asservezzensi l'avenir e il salvament della partizione de parturir. Al prim gordenzo assencia, scuces la situazione sin via e scuccia l'ora sviluppa.
0: La meteo.
4: Demain e mesem nese malgra singuls nivels dec sulle lieve di resta per grande part sic, qual malgra incins nivels, a cui reponin squintar demain cum 28 graz e mesem na grazia al favon cum 30 graz.
0: Vias e traffic.
4: En Val Calanca resta la via tra Tremolina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
1: La Surselva organizzesse 9 servizi medicinali, la spürte dell'ospedale a Lyon des Rester e la partizione de parturir vin Salveda. Colò proponen l'ospedale Sves, la Sana Surselva e la Raid de Sandet Surselva. Scucciam dit oz ad una conferenza da medias. L'OMI presentò una nuova convegna de prestazione, Lania Furger, cus details.
5: Avon trais meint, tunavi un tod auter. La superstanza, dalla sana sur selva, scuol cantun, veseva nir, per la partizion de parturi del spital regional sur selva. Mime paucas nascientes, mime alts cuosts. Quai erant entre autres arguments numnai. Tenor René Epp, president dalla sana sur selva, sagin del ton da ferton, autres factures pli decisivs.
2: Il diembre delle scienze è più decisivo. Decisivo è il personale e la qualità che ci va a imporre. Noi abbiamo ben personale all'ospedale e noi abbiamo buona qualità attualmente. Allora, indipendente dal diembre, il diembre è definitivamente più decisivo.
5: Prima avanzano le condizioni di rama, semidate. A tutte le ore la situazione finanziaria.
2: Noi abbiamo fatto un'inonza a una studia, quella si basava su questi calcolatori. Adesso abbiamo studiato l'analisi dettagliata, dove abbiamo fatto un singolo questo, se la partizione delle scienze scrive una vena, quando abbiamo automaticamente il questo del personale una vena, questo di infrastruttura una vena. Sotto il stre ho qua dato la conclusione che noi abbiamo fatto gins risparmi della partizione delle scienze.
5: Pia, esce la partizione del parturì, venne serata, montas qua è buo. Pli paucs cuosts. La conclusion seja schier stada clara. La partizion da parturi dovin gi mantenida. E quai, malgrat le canton a previu en sia nova strategia de sanedat che la presentau al maig, in spital a Lyon sent in a partizion da parturi.
2: Nous sommes sept responsables la region per nos purgida. Quai del canton noi sta una recomandazione. Questo è stato una raccomandazione. Noi stiamo facendo il nostro lavoro sets, noi stiamo analizzando sets, noi stiamo mirando chi monta qua finanzialmente, chi monta qua personalmente e medicinalmente.
5: Come vedo con le contribuzioni finanziali del canton e il futuro, sappia l'ambugli. Se le delegate e i delegati sostengono la proposta della superstanza della sana sur selva di mantenere l'intera purgida, lo stesso la partizione del parturì è il momento buono in domanda, a scegliere un'app. Vuol dire?
2: Aktuell meine, als ich wohne quasi noch als Proxim sonst, resta quella Partition, tocca mi da bigge essenzial zu cittil personal di tila qualitat.
5: Tocca nossa resti terina proposta dalla superstanza dalla sana sur selva per me und dalle delegades ed il delegai. Fin settembre decide quai gremi, womo da wart la Partition de Parturi, o bain e da wart l'organizzazione del provvedimento sanadat dalla sur selva. Con una convegna da prestazione generale, duan il spital, le case di Cira e la Spitex collaborano il 21 gennaio 2027 su un tetto comunale, nominato la Rai de Sanadat sur Selva.
1: L'Ania Furger su della nuova struttura del provvedimento de Sandet in sur Selva ci desni da presente dots. Che costo il magazzino della Saira in mardi al 25 avost, responsabile per contenere Selina Chistel, l'Olivia Cristo non mi si insembla e presentò le novità, al microfono era il Tobia Faler. Il magazzino può essere glirzia va scuola di una su rtr.ch in avventura una pacifica Saira su queste zone.

0: Giant Rooks, Slow Dance, in Mardi Saira. Intorno alla mezza guardiens più precis sull'ora dels prossims dis, quei vendere ciò bel ciò di quest'evna, con l'odis il meteorolog da SRF Meteo, te più da del udins giusti in un per minuts.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Vus da gleis al Chanel Rumänci mardi saira. Flotcha da gleis nos program osa da ket nu super novitäts sportives.
1: RTL Sport.
0: Velo de corsa, Tadej Pogacar organizzò la quarta tappa della Vuelta per dominare la corsa in Andorra. Il sloven devastò la concorrenza sulle tappe sur 104 km. 50 km ans la fin, sulla Collada de Beichalsis o Pogacar attaccio. Be Felix Gall pudava 37 per km l'ora ORL cedia. Pogacar si rivò in il bird con un vantaggio de sur 3 minuti. La cinquième étape de demain mène de Falset à Roquetes sur 173 km. Del hockey müde Kilian Mote da Fribourg-Oteron il Swiss League Tertiaire. Lo aveva giovò già al commencement de sia carriera del 2009 fin del 2011. La stagione passata aveva Fribourg dojo el affit ad Ajoie. E allora inizia il balapè. Il goli svizzero Jan Sommer partecipa al club di tradizione portoghese e Estrella de Amadora. Sper Jan Sommer investisce due dei suoi svegli colleghi da Bayern München nel club. Nempe il tudasce Thomas Müller e il francese Luca Hernandez. Tuas reis vam giovo insieme del 2013 der Bayern München. Al quart ci partecipa all'investizione è il tudasce Mats Hummels. Els quattro surpiglian insieme 90% delle azioni, quello o l'FC Estrella de Amadora comunicò. Era il nuovo presidente del club, venne Bayern München, Johannes Mösmang, ci era più bot manager de Juveders der Bayern München. Estrella de Amadora ha finito la stagione passata sulla 15ª piazza di 12 clubs. E lo devo essere una lunga storia di insolvenze e refondazioni. In cina dell'Inghilterra, il club Tottenham recrutesce per 93 milioni di francs l'internazionale brasiliano Savinho, quel vende Manchester City in occidentale trasferia del 2024.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavischai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavisch da RTR.
1: Presentat da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: Il di der RTL.
1: Hoz cun Erwin Kaduf, benveni. Il Spital Regional zur Selva duei emanav in avon in a partizion de parturi. Insomma duei la purgida resta la madema scotocan de cheu, vul gi in spital acut cum provvediment stazionar a Lion ad in managi d'opera la noc. Ascia an il Spital Setz, la Sana sur Selva, alla Reit de Sanadat sur Selva informau d'ina conferenza de medias, neu che la nova convegna de prestazione agnida presentada. Il Davos Pleit an delegadas a delegai de la Sana sur Selva il 17 de settembre. Quel che resta buplisch che tocca da cheu il Spital Regional zur Selva è la direzione. Il direttore Markus Fisch, che era entrato per il dezembre vergau in uffici, è già buple in funzione. Differentes vestes a riguardo la strategia ha gemanau a quella separazione. Quoi ha il presidente del Consiglio d'amministrazione, Jirika Thomas, confermau ad RTR all'ur della conferenza de medias. Il process de vart la bova de Bondo, che ha giunau la morte de 12 persones, a usa fin, oz intermez gi. Cium persones en accusades per via d'ammazzament per negligenza. Ils advocats dils accusai han pretendiu che lor clients venien declarai non culpons. La procura pubblica a dietch chi se gignu fac sbails a pretendiu chi stiz de danes. La sentenzia ven comunicada il 4 de settembre el rondo a Puntragigna. Al campionati mondiali di mountain bike, che è da un tocco di mangia a Val di Sole, si partecipa a Vital Albin di Tersnausa, Ginia Caluari di Panadoz. La più grande speranza ortvesta svizzera è la doppia campionessa europea Sina Frey. Donde mia vart, io gli avviso in abbiale sera.
2: Vous essere sulla frequenza rumänica, quasi a la 6, oggi sto la fine del processo da Bondo, 9 anni la catastrofe del Piz Cengalo con 8 morti. Noi daremo stiers per voi, il Georg Lucians Quinta, che ci daremo gli eventi importanti in sela del giudice al Rondo Puntragigna. Quella udienza giusto per minuti, e ci avete glenzi realmente l'emissione nos coros, noi stradins di non darci la musica vegni l'emissione da dozzi, e ci oggi avviso è là. Mio nome è Tobia Faler, floccia la ci ha lasciato accompagnare da noi questa sera.
0: RTL, unico e simpatico.

0: Puls del Grischun.
1: Il processo della catastrofe de Bondo ha durato ben due di in mezzo da Trais, oggi a mezzo Elia Fin, col singles plaidoyer. Il 5 a Cisos è la possibilità di declarare loro vista sugli avvenimenti dell'avvent 9 anni. La sentenza viene più rinciatrata, quella di essere concentrata l'evne ci viene il 4 settembre. Perseguito il processo entro il rondo a Puntragigna opernus al Georg Luzzi. Georg, il processo durò due e mezzo di tre di perché è più svelto?
2: Durante la replica non ha la procura pubblica e non ha giurista dei confamiliari voluto il plaid per fare aggiungamenti. Non è usato, normalmente pretende non c'è giurista o un'unità del plaid, ma quest'unità non è questo il caso. Sull'etamente tre accusati hanno tutto il plaid, tante rotte erano giocometti e dite che sono finalmente contenti. C'è un capitolo va con questo processo planeta fin, un sollevo per essere, ma è per il spartox che hanno perso un confamiliare al 23 agosto 2017 la Val Bondasca.
1: Als Advocats dels Accusos en podia tenir Oslur Plaidoyers, c'è mi dit?
2: Quai Cisa podi constatar tots es han referit sus últims dies, vol dir, c'è mi dit, comunicà, telefonà e scritt a partir del 10 agost fin pro la boda del 23 agost. Da quel tempo s'ha constatato che la montagna si muove. Els jurists dels singoli accusati hanno dichiarato in dettaglio mince telefon che desmi fatto, mince mail che desmi scritto, documentà mince se ciuda. Els jurists dels accusati hanno provato ad argomentare che lur mandants non siano colpabili in questa cosa.
1: Con che argomenti siamo allora provati a difendere els accusos?
2: Il plaidoyer è stato molto variato. Mincino si cerca di dettagli per argomentare l'innocenza del loro mandante. Per esempio, c'è l'expertise indipendente che è stata fatta da Vopro non si è fondata a Vonda. Un altro argomento c'è la situazione in Val Bondasca non si è stata previsibile. Un terzo ammaniaccia blera scosta in regione si è in movimento che tutti i rischi non si vengono eliminare. Finalmente, è stato detto che le sue vittime siano designate conscientemente in privo e pucciate mai arrivati in una terribile boda. E per finire, ha un dito che questo è stato un evento del centinaire. Di meno, tutti i cinque giuristi dei accusati pretendono che i loro mandanti non hanno dichiarato con noi colpabili. La procura pubblica di Sivar dice che si non fa sbagli e propone una multa di raps e noi più per giù ancora un previs. Quali sono le posizioni delle due parti?
1: Georg, tu hai perseguito per noi l'intero processo, ieri dopo. C'è tirato il personale per un fazit?
2: E personalmente ho l'impressione che se una o quella persona è proprio colpabile, c'è qua potesse avere grandi conseguenze, ormai tutto per i comuni in montagna. Come devono essere intorno con privilegi della natura, ci sono forze in avvenire in ora da quella che potessero essere colpabili se capite la loro propria alce sul loro territorio comunale. Tu hai menzionato avanti, il 4 settembre alla la sentenza qui entro il rondo a Pontresigna.
1: Al Georg Luzzi ci ha rapportato per noi del processo in prima istanza zieva la catastrofe da Bondo avent 9 anni con 5 accusos, 33 l'anteriore presidente comunale ed attualmente consigliere nazionale Anna Giacometti.

La Vergine degli Angeli, una part or della Forza del Destino da Giuseppe Verdi. E tiers uscettums d'opera doc l'orerenche cent intorno las otras colors, l'emischum nos corus, otscul corz e ziliem da Lyon, ci comenza scua d'una la sese metz, ci avvis già ossa, buon divertiment, ed intent voco già ferm vers la mezza, edi con calogia a dia paroz, al microfono so fat compagnia versaira al Tobia Faler, ci avvis un evento un'interessante pacifica saira, e ste bene.

0: Schettet la radio, meine trafle storie de musica.
1: Schettet canzons, daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta Nadat.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Nos Cors.
1: Buonasera insieme. Io sono la Matilda De Runks e conto il Cor Sezilian Lyon e noi siamo oggi insieme che in per canzoni per l'emissione Nos Cors. Adio, già vi ho ben divertimento con le canzoni. A mio già vi ho la canzone Mio Cor, del Cor de Valanda, che Alexinai ha componuto.

Miu nom è Esther Perl. Io sono a Lyon, io conto al cor da Tron e alle ovaise il cantau ni più sì quella stat duas canzuns che ni componiu in il da John Balzer Casanova che nom Neu all'altra canzun è il signor Cauri il Giat ad il Giat qua è un'allegra canzun leo aisi in plat si maisa che da lo giumpleun a quai audens da co o della canzun luau è un'allegra canzun già vijau Nije viju è un ginna quai è da Giacomo Puccini della messa di gloria alle conto nel credo a quai è per mai extremi in bi credo che atta classe lo fece Puccini.

Io sono Renata Cattomas, io conto il cor siciliano da Lyon. Io ho visto la canzone La Vergine degli Angeli o della Forza del Destino. E si tratta di un'innovazione che quella Leonora fa per fare indipendenza, per il sentimento di colpa. Il spaders e la claustra accompagnano la cui ho in mica casa con in corda d'umans, quella combinazione corda d'umans con solista e valizia.

Io sono la Lucrezia Berter, io sono la presidente del Cor Sicilian de Lion. Io avevo studiato la canzone Il Siemi di John Balzer Casanova con il Cor de Fons de Sumvich e dell'Ensemble de Canto. Quella canzone rai a coro mi per quel che mi ha iniziato a contare il solo, rispettivamente cantavo un bia o un solo, Leo.

Buonasera insieme, mio nome è Isidor Bundi, io sto in Chiao a Lyon, conto da P. 1919 il Cor de Lyon, ad varga 30 tons contro il Cor de Surawa. Mia canzone che ho visto all'aula radio fosse Snami Bok, quella che abbiamo sempre preso con Rua di Kolumberg, sin disc compacto, quella che abbiamo fatto. Quella canzone era buona prova da prendersi in quella disc compacto, allora quella piaceva di bagna cantava la dina in quella. Allora vado a scorrere con Rua di Fas Busce Bene, prendersi quella, quella playa mi è sci bagna. Allora Rua di BMP, allora prendendosi quella.

Io sono Josefina Lechmann, sono di Sagogna, a conto John Imperons e il Cor Sicilian de Lyon. Mio giovis fu la canzone di Ave Maria che noi veniamo a cantare Citrun, la fiesta di canto del Carli Scherer, che noi avevamo cantato con la Relana. Io ho giovis quella canzone per quel motivo del bitems che noi veniamo a cantare con la Relana insieme.

Mio nome è Andreas Pfister. Io ho eletto la canzone «Ungel per Cirader mio» del Carli Scherer. Il motivo di cui io ho eletto quella canzone è che era la orazione preferita di mia mamma. Quella alla dei Biagrada con Usa Fonz. A dire che il Carli Scherer è stato Biaons, dirigente del Comische Dau de Schlanz. A dire che l'Orion de Mönde Schlanz, a dire che in Cantaufe, Budien Kul Carli Scherer è canzone del. Per cui va a sentire una relazione speciale.

Mein Name ist Jakob Blumenthal, ich bin in Lumnezian, der Wähler. Konto ja de Pisset di Jons a nos cantavano de ne fibbia in famiglia ci sono in quattro vus a quella compignau mai l'intera vita il cant e scors se dici qua è per la sanadat per il bien sentiment a bere per la compagnia de Chevinavon cantau osa il pi essenzial nel PG c'è stato il cor cantitolando da Lyon sulla direzione di Anna Maria Schlosser a mia canzone che va il regio di Rippe. Questa è una canzone di Pacco con quella vanno già fatto bene a noi se la grana notte di se riguardare da quel bialzo momento che non vengono insieme perché il cor date deplorabile ma in buon play a noi sono del cor Lumnezia sono stato e sono il cor Siciliano de Lyon, aveva il grande piacere con la musica sacrale.

Mio nome è Remo Heisch, io canto nel cor siciliano a Lyon, a Giavià Spugen, una canzone del cor Michel de Combel, che esiste deplorabile, ma in buplei, a cagione della fiesta della Canda Sagogne, viene scantato Aul de Ton de Dalvi Muot. A questa è una canzone che va a cor, qua è proprio una cadena di prigione, mi fai bene.

Nus vein giu plascher da crear quella emissiun. Nus dil Cor Sicilian da Glion, gia vischein in a biala sera, stin in autra ga.

La saira tar RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Il di der RTL.
1: Hoz cun Erwin Kedouf, benvegni. Il Spital Regional zur Selva duai eman a Vinavon in a partizion de parturei. Insomma duai la purgida resta la madema scotocan de cheu, vul gi in Spital acut cum provvediment stazionar a Lion ad in managi d'opera la noc. Aschia an il Spital Setz, la Sana sur Selva, alla Reit de Sanadat sur Selva informau d'ina conferenza de medias, neu che la nova convegna de prestazion agnida presentada. Il Davos pleit an delegadas a delegai de la Sana sur Selva ils 10 de settembre. Quel che resta bubblisch che tocca da cheu il Spital Regional zur Selva e la Direzione. Il Direttor Markus Fisch, che era entrato per il dezembre vergau in uffizi, è già bubblisch in funzione. Differentes vestes a riguard la strategia a gemanau a quella separazione. Quai ha il presidente del Consiglio d'Amministrazione, Jirika Thomas, confermau ad RTR a l'ur della conferenza de medias. Il processo da vart la bova da Bondo, che ha cagionato la morte di 12 persone, è usa fin, 8 intermezzi gi. Ciun persone sono accusate per via d'ammazzamento, per negligenza. Ils advocats dils accusai han pretendiu che lor clients vegnan declarai non culpons. La procura pubblica ha detto che se gignu faci sbails ha pretendiu che stiz de danes. La sentenza ven comunicata il 4 de settembre e il rondo a Pontresina. Al campionato mondiale di mountain bike, che è da domani un tocco in domenica a Val di Sole, si partecipa a Vital Albin di Tersnausa, Ginia Caluari di Panadoz. La più grande speranza ortvesta svizzera è la doppia campionessa europea Sina Frey. Donde mia vart, io gli avviso l'ina biala sera.
0: La Saira da RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat. RTL.
1: Nua che la musica è da casa.

ever since. RTR, musica non stop. Cuscovridas. Hits. E sempre verdes.

0: scetta la radio, meina tras li storgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nur che la musica è da casa.

Bloccà, da Clodurì Bezzola. Per amur dalla pace am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.